0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 2:02. Radio
2: Skyline. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
3: In novità di oggi.
2: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Li suoniamo per chi sta andando al lavoro, per chi sta studiando, per chi sta sbrigando faccende domestiche e per chi ha voglia di relax. Le novità del momento e le hit del passato. Li suoniamo ogni giorno per te. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Radio Skylab, un unico grande amore.
1: Baby, tu sei bella quando ridi, habibi, habibi, come una giornata.

Nel 1977 Enzo Tortora presentava la prima puntata di Portobello. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: No fighting.

0: devo fare?
1: Le suoniamo per chi va a lavorare all'alba, per chi si diverte la notte, per chi soffre di insonnia, per chi non ha voglia di studiare, per chi sta facendo sport. Le novità musicali e le hit del passato le suoniamo ogni giorno per te. Radio Skylab, 50 anni di

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 3 in punto.
2: Radio
3: Skylab. Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

sera lente. Faccio una risata, guardo le fossette. Scusami un secondo, mi è venuta a sete. Non bevo le cazzate che dicono in tele. No, ma davvero, davvero, davvero. Questo flow, frate, Margherita. La tua

0: Yeah.
1: In ogni canzone, in ogni emozione, ci sei tu. Ben svegliato da Radio Skylab.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 4:02. Radio
2: Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

Nel 1977, dopo aver trasmesso le sue canzoni sulla radio da lui fondata, l'allora 25enne Vasco Rossi debuttava con il 45 giri Jenny Silvia. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: in ogni canzone, in ogni emozione, ci sei tu, ben svegliato da Radio Skylab.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai.

0: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.
1: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
2: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
2: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
3: Su Radio Skylab.

ici, se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu, perché tu

0: giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive, dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: State ascoltando Il Mattiniere. Le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

0: A ottobre scegli la prevenzione. Nei nostri centri diagnostici e laboratori analisi arriva Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile. Con iniziative dedicate alla salute della donna e promozioni speciali su senologia, cuore, ginecologia e screening di laboratorio. Al Centro Diagnostico Sant'Andrea ci sarà la prevenzione senologica, con iniziative dedicate alla salute della mammella per le donne di ogni età. Al Centro Diagnostico Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano sono attivi i pacchetti dedicati alla salute cardiovascolare, con la nuova Cardio TC con intelligenza artificiale, e alla salute ginecologica. Da Fasano Medica Analisi Cliniche trovi i nuovi pacchetti di analisi pensati per il benessere femminile. Presso lo studio di diagnostica per immagini Fasano continua il pacchetto MOC dedicato alla prevenzione dell'osteoporosi. Contatta il tuo centro per informazioni e prenotazioni. Gruppo Fasano, sempre al tuo fianco per prenderti cura della tua salute.
1: Radio Skylab trasmette emozioni. Buongiorno.

0: In ogni canzone, in ogni emozione, ci sei tu. Ben svegliato da Radio Skylab.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: notte cattiva.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
3: Sono le 7 in punto.
4: Radio Skyline.
5: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan, 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

0: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Il mattiniere, i classici della canzone italiana su Radio Skylab.

0: Punto di contatto.
1: Skylab News. News.
2: Benvenuti all'ascolto del notiziario locale. In redazione Roberto Rossini. La polizia locale di Bari ha intensificato i controlli sul conferimento corretto dei rifiuti nel cuore cittadino. Un noto fast food del centro è stato sanzionato con una multa da 150 euro per il mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata. Ci spostiamo nel Tarantino. A Taranto è in corso uno sciopero di 24 ore indetto dai lavoratori dell'ex Ilva. Durante la protesta è stato occupato un tratto della strada statale 106 nei pressi della raffineria Eni. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice sindaco di Taranto, Gianni Bitetti, che ha invocato la necessità di una legge speciale per gestire l'emergenza industriale della città. Forte tensione a San Giovanni Rotondo, dove è stato annunciato il licenziamento di 38 dipendenti del noto santuario locale. La notizia sta provocando viva preoccupazione tra i lavoratori e i sindacati della provincia foggiana. Clima teso a Brindisi, dove gli autotrasportatori sono scesi in piazza per protestare. I manifestanti denunciano l'insostenibilità dei costi di gestione aziendali e la crescente piaga della concorrenza sleale nel settore logistico. Con questo è tutto, da Roberto Rossini, un grazie per averci seguito.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco rilancio.

credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero. Situazioni che stancano me.

santa ragione, insisti di più. Sei testardo, questo è sicuro, quindi ti puoi salvare ancora. Metti tutta la forza che hai nei tuoi fragili nervi.

Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Radio Skylab. Ogni canzone è un'emozione.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da...

mani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store, il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
2: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
3: Il mattiniere su Radio Skylab.

0: ottobre scegli la prevenzione. Nei nostri centri diagnostici e laboratori analisi arriva Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile. Con iniziative dedicate alla salute della donna e promozioni speciali su senologia, cuore, ginecologia e screening di laboratorio. Al centro diagnostico Sant'Andrea ci sarà la prevenzione senologica, con iniziative dedicate alla salute della mammella per le donne di ogni età. Al centro diagnostico Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano sono attivi i pacchetti dedicati alla salute cardiovascolare, con la nuova Cardio TC con intelligenza artificiale, e alla salute ginecologica. Da Fasano Medica Analisi Cliniche trovi i nuovi pacchetti di analisi pensati per il benessere femminile. Presso lo studio di diagnostica per immagini Fasano continua il pacchetto MOC dedicato alla prevenzione dell'osteoporosi. Contatta il tuo centro per informazioni e prenotazioni. Gruppo Fasano, sempre al tuo fianco per prenderti cura della tua salute.
1: Sono le 8 in punto.
2: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

e poi dritto fino al mattino. Poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Forse questo

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Skylab, Hit Classic Radio.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

0: fantastica.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: Il Made in Italy.

Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e Province.
2: Radio Skylab.

La musica ti prende sempre più. Per sognare, per cantare. La miglior musica italiana è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità.

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Sono le 9 in punto.
2: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Benvenuto, un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane. Radio Skylab.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: Benvenuti all'ascolto del notiziario locale. In redazione Roberto Rossini. La polizia locale di Bari ha intensificato i controlli sul conferimento corretto dei rifiuti nel cuore cittadino. Un noto fast food del centro è stato sanzionato con una multa da 150 euro per il mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata. Ci spostiamo nel Tarantino. A Taranto è in corso uno sciopero di 24 ore indetto dai lavoratori dell'ex Ilva. Durante la protesta è stato occupato un tratto della strada statale 106 nei pressi della raffineria Eni. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice sindaco di Taranto, Gianni Bitetti, che ha invocato la necessità di una legge speciale per gestire l'emergenza industriale della città. Forte tensione a San Giovanni Rotondo, dove è stato annunciato il licenziamento di 38 dipendenti del noto santuario locale. La notizia sta provocando viva preoccupazione tra i lavoratori e i sindacati della provincia foggiana. Clima teso a Brindisi, dove gli autotrasportatori sono scesi in piazza per protestare. I manifestanti denunciano l'insostenibilità dei costi di gestione aziendali e la crescente piaga della concorrenza sleale nel settore logistico. Con questo è tutto, da Roberto Rossini, un grazie per averci seguito.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
6: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
0: Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190. Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
2: I veri successi degli ultimi 50 anni, degli ultimi 50 anni su Radio Skylab.
3: The attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: 850 1288. Si trova in Contrada Lamia, Parabita, Lecce.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: A ottobre scegli la prevenzione. Nei nostri centri diagnostici e laboratori analisi arriva Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile. Con iniziative dedicate alla salute della donna e promozioni speciali su senologia, cuore, ginecologia e screening di laboratorio. Al Centro Diagnostico Sant'Andrea ci sarà la prevenzione senologica, con iniziative dedicate alla salute della mammella per le donne di ogni età. Al Centro Diagnostico Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano sono attivi i pacchetti dedicati alla salute cardiovascolare, con la nuova Cardio TC con intelligenza artificiale, e alla salute ginecologica. Da Fasano Medica Analisi Cliniche trovi i nuovi pacchetti di analisi pensati per il benessere femminile. Presso lo studio di diagnostica per immagini Fasano continua il pacchetto MOC dedicato alla prevenzione dell'osteoporosi. Contatta il tuo centro per informazioni e prenotazioni. Gruppo Fasano, sempre al tuo fianco per prenderti cura della tua salute.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 10 in punto.
2: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

Ehi, ciao, è la tua radio che ti parla. Mi chiamo Skylab e ogni giorno ti faccio ascoltare tutte le hit del momento e i grandi successi del passato. Le novità discografiche le ascolti prima da noi. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

intera questa canzone, parole sul foglio, quando la musica ancora non c'era. Se questa casa così silenziosa tornasse ad essere piena di amici, se non avessi gettato la spugna, perché la vita ci insegna che potremmo fare

se riportassi il battito nel petto, le foto a poco prima dello scatto, chissà come saremmo diversi dal giorno in cui ti persi. Potremmo cambiare milioni di volte,

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Italian Graffiti. La grande musica italiana in bianco e nero.

0: punto di contatto.
1: Skylab News. News.
2: Benvenuti all'ascolto del notiziario locale. In redazione Roberto Rossini. La polizia locale di Bari ha intensificato i controlli sul conferimento corretto dei rifiuti nel cuore cittadino. Un noto fast food del centro è stato sanzionato con una multa da 150 euro per il mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata. Ci spostiamo nel Tarantino. A Taranto è in corso uno sciopero di 24 ore indetto dai lavoratori dell'ex Ilva. Durante la protesta è stato occupato un tratto della strada statale 106 nei pressi della raffineria Eni. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice sindaco di Taranto, Gianni Bitetti, che ha invocato la necessità di una legge speciale per gestire l'emergenza industriale della città. Forte tensione a San Giovanni Rotondo, dove è stato annunciato il licenziamento di 38 dipendenti del noto santuario locale. La notizia sta provocando viva preoccupazione tra i lavoratori e i sindacati della provincia foggiana. Clima teso a Brindisi, dove gli autotrasportatori sono scesi in piazza per protestare. I manifestanti denunciano l'insostenibilità dei costi di gestione aziendali e la crescente piaga della concorrenza sleale nel settore logistico. Con questo è tutto, da Roberto Rossini, un grazie per averci seguito.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

0: Radio Skylab, solo le hit che conosci, solo le canzoni che ami.
1: Ho bisogno di dirti che si sta male.

Nel 1977 nascevano Shakira, Elisa, Checco Zalone, Ronan Keating. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: c'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 11:01. Radio
2: Skyline. I grandi successi del passato,
3: i grandi successi del passato
2: diventano
3: novità di oggi.
2: Radio Skyline. Troppo bella.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Es una voz.
0: Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Radio Skylab, la musica che unisce le generazioni. Selezioniamo la musica più conosciuta dei nostri tempi per fartela ascoltare ogni giorno.
1: Pompa! Pompa! Datemi una pompa!

Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Radio Sky Love. L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin

0: Il cambiamento inizia qui.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: sotto nella tua abitazione. Grazie agli incentivi del mondo termico puoi riqualificare energeticamente la tua casa con i nuovi sistemi ibridi e le moderne pompe di calore. E le sorprese non finiscono qui. Vieni a trovarci in Fiera Vigiana e approfitta dello sconto speciale Fiera. Pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. Branca termoidraulico. Via Roma Montesano 71. Più risparmio, più comfort, più energia per il tuo futuro. Ti aspettiamo sino al 18 in Fiera. Amigiano, per tutte le altre informazioni 328 83 60 641 o 0833 76 20 24.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Sono le 12 e 2 minuti.
3: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. In novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà. A ottobre scegli la prevenzione. Nei nostri centri diagnostici e laboratori analisi arriva Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile. Con iniziative dedicate alla salute della donna e promozioni speciali su senologia, cuore, ginecologia e screening di laboratorio. Al centro diagnostico Sant'Andrea ci sarà la prevenzione senologica, con iniziative dedicate alla salute della mammella per le donne di ogni età. Al centro diagnostico Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano sono attivi i pacchetti dedicati alla salute cardiovascolare, con la nuova Cardio TC con intelligenza artificiale, e alla salute ginecologica. Da Fasano Medica Analisi Cliniche trovi i nuovi pacchetti di analisi pensati per il benessere femminile. Presso lo studio di diagnostica per immagini Fasano continua il pacchetto MOC dedicato alla prevenzione dell'osteoporosi. Contatta il tuo centro per informazioni e prenotazioni. Gruppo Fasano, sempre al tuo fianco per prenderti cura della tua salute.
1: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Radio Skylab, solo grandi successi.

0: sia felice.
1: Ogni giorno, ogni ora, dalle 6 del mattino fino alle 21, Radio Skylab fa informazione. Tutte le notizie dal Salento e dalla Puglia in diretta in Skylab News. Il giornale radio che parla di ciò che accade intorno a te. Scegli l'informazione di Radio Skylab. In diretta, puntuale, attenta ai fatti del territorio.
2: Skylab News.
1: Direttore responsabile, Paolo Franza.
3: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
4: Italian Graffiti, la grande musica italiana in bianco e nero.

0: te amo. Radio Skylab, la musica di ieri è quella di oggi.
1: Clap your hands everybody if you got what it takes, 'cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Da Autodemolizione Sud.

0: Punto di contatto.
1: Skylab News. News.
2: Benvenuti all'ascolto del notiziario locale. In redazione Roberto Rossini. La polizia locale di Bari ha intensificato i controlli sul conferimento corretto dei rifiuti nel cuore cittadino. Un noto fast food del centro è stato sanzionato con una multa da 150 euro per il mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata. Ci spostiamo nel Tarantino. A Taranto è in corso uno sciopero di 24 ore indetto dai lavoratori dell'ex Ilva. Durante la protesta è stato occupato un tratto della strada statale 106 nei pressi della raffineria Eni. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice sindaco di Taranto, Gianni Bitetti, che ha invocato la necessità di una legge speciale per gestire l'emergenza industriale della città. Forte tensione a San Giovanni Rotondo, dove è stato annunciato il licenziamento di 38 dipendenti del noto santuario locale. La notizia sta provocando viva preoccupazione tra i lavoratori e i sindacati della provincia foggiana. Clima teso a Brindisi, dove gli autotrasportatori sono scesi in piazza per protestare. I manifestanti denunciano l'insostenibilità dei costi di gestione aziendali e la crescente piaga della concorrenza sleale nel settore logistico. Con questo è tutto, da Roberto Rossini, un grazie per averci seguito.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

1977 usciva sul mercato l'Apple II, il primo personal computer accessibile a tutti. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

0: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: Radio Skylab, vera passione musicale. Sono

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: fino al 18 in fiera. A Migliano. Per tutte le altre informazioni 328-83-60-641 o 0833-76-20-24.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Sono le 13:02. Radio
3: Scala. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Radio Scala. 50 anni di grandi successi. Radio Scala. Riscopri la musica della tua vita. Radio Scala. Solo grandi successi, solo Radio Skylab.

su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

Radio Skylab, dedicata a chi ama la musica e non gradisce troppe parole di contorno. Va dritta al cuore, Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Radio Skylab. E solo grandi successi.

0: con Skylab ogni giornata ha un gusto in più.
1: L'autostrada oggi era intasata e chiuso dentro un'auto c'ero pure io.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Enel Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin.

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Benvenuti all'ascolto del notiziario locale. In redazione Roberto Rossini. La polizia locale di Bari ha intensificato i controlli sul conferimento corretto dei rifiuti nel cuore cittadino. Un noto fast food del centro è stato sanzionato con una multa da 150 euro per il mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata. Ci spostiamo nel Tarantino. A Taranto è in corso uno sciopero di 24 ore indetto dai lavoratori dell'ex Ilva. Durante la protesta è stato occupato un tratto della strada statale 106 nei pressi della raffineria Eni. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice sindaco di Taranto, Gianni Bitetti, che ha invocato la necessità di una legge speciale per gestire l'emergenza industriale della città. Forte tensione a San Giovanni Rotondo, dove è stato annunciato il licenziamento di 38 dipendenti del noto santuario locale. La notizia sta provocando viva preoccupazione tra i lavoratori e i sindacati della provincia foggiana. Clima teso a Brindisi, dove gli autotrasportatori sono scesi in piazza per protestare. I manifestanti denunciano l'insostenibilità dei costi di gestione aziendali e la crescente piaga della concorrenza sleale nel settore logistico. Con questo è tutto, da Roberto Rossini, un grazie per averci seguito.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco rilancio.

voi giovani che volete conoscere la musica di oggi per metterla a confronto con quella di ieri, c'è Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: e ciò convinciera. Amigiano, per tutte le altre informazioni 328 83 60 641 o 0833 76 20 24.
1: Sono le 14 in punto.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Il super pomeriggio, il giusto ritmo. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Italian Graffiti.
2: Italian Graffiti.
1: La grande musica italiana in bianco e nero.
2: In bianco e nero.
3: L'erba è alta ormai, lo so. Vedo

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
2: Radio Skylab, da sempre amante della musica. 50 anni di grandi successi.

0: Punto di contatto.
1: Skylab News. News.
2: Benvenuti all'ascolto del notiziario locale. In redazione Roberto Rossini. La polizia locale di Bari ha intensificato i controlli sul conferimento corretto dei rifiuti nel cuore cittadino. Un noto fast food del centro è stato sanzionato con una multa da 150 euro per il mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata. Ci spostiamo nel Tarantino. A Taranto è in corso uno sciopero di 24 ore indetto dai lavoratori dell'ex Ilva. Durante la protesta è stato occupato un tratto della strada statale 106 nei pressi della raffineria Eni. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice sindaco di Taranto, Gianni Bitetti, che ha invocato la necessità di una legge speciale per gestire l'emergenza industriale della città. Forte tensione a San Giovanni Rotondo, dove è stato annunciato il licenziamento di 38 dipendenti del noto santuario locale. La notizia sta provocando viva preoccupazione tra i lavoratori e i sindacati della provincia foggiana. Clima teso a Brindisi, dove gli autotrasportatori sono scesi in piazza per protestare. I manifestanti denunciano l'insostenibilità dei costi di gestione aziendali e la crescente piaga della concorrenza sleale nel settore logistico. Con questo è tutto, da Roberto Rossini, un grazie per averci seguito.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: A ottobre scegli la prevenzione. Nei nostri centri diagnostici e laboratori analisi arriva Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile. Con iniziative dedicate alla salute della donna e promozioni speciali su senologia, cuore, ginecologia e screening di laboratorio. Al Centro Diagnostico Sant'Andrea ci sarà la prevenzione senologica, con iniziative dedicate alla salute della mammella per le donne di ogni età. Al Centro Diagnostico Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano sono attivi i pacchetti dedicati alla salute cardiovascolare, con la nuova Cardio TC con intelligenza artificiale, e alla salute ginecologica. Da Fasano Medica Analisi Cliniche trovi i nuovi pacchetti di analisi pensati per il benessere femminile. Presso lo studio di diagnostica per immagini Fasano continua il pacchetto MOC dedicato alla prevenzione dell'osteoporosi. Contatta il tuo centro per informazioni e prenotazioni. Gruppo Fasano, sempre al tuo fianco per prenderti cura della tua salute.
1: Radio Skylab, il giusto ritmo per il tuo pomeriggio. Radio Skylab.
2: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: fiera. Pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. Branca termoidraulico. Via Roma, Montesano, Salentino. Più risparmio, più comfort, più energia per il tuo futuro. Vi aspettiamo sino al 18 in fiera. Amigiano. Per tutte le altre informazioni 328 83 60 641 o 0833 76 20 24.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Ogni canzone è un brivido sulla pelle. Ricorda la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Il super pomeriggio è tuo. Manda ora un messaggio con la musica da ascoltare al 328 55 92 714.
1: 328 55 92 714.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo.
0: E oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Italian Graffiti, la grande musica italiana in bianco e nero.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione Seven e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini Seven e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini Seven hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
2: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
3: Radio Skyline. Il giusto ritmo per il tuo pomeriggio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: È il momento del nostro giornale radio regionale, redatto oggi da Sissi Martinelli. Il Consiglio dei Ministri ha varato ieri un decreto legge che autorizza l'ex Ilva a mantenere accese le aree a caldo in attesa della pubblicazione delle sentenze che ne hanno disposto invece lo spegnimento, e comunque non oltre il 15 dicembre. Il decreto, illustrato dalla Ministra del Lavoro Calderone, punta a evitare danni irreversibili alla struttura. Per quel che riguarda i lavoratori, il decreto prevede anche l'esonero contributivo totale per i datori di lavoro che assumeranno a tempo indeterminato lavoratori di Acciaieria d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria tra il 1 novembre 2026 e il 31 dicembre 2027. E intanto le proteste dei lavoratori tarantini rischiano di far fermare anche gli aeroporti pugliesi, sia pure in maniera indiretta. Da qualche giorno, infatti, sono stati bloccati gli accessi alla raffineria Eni di Taranto, che quindi non riesce ad approvvigionarsi sufficientemente delle materie prime necessarie. Eni ha già mandato gli alert alle compagnie aeree e 50 dei 300 punti vendita Eni hanno terminato le scorte di carburante. Non approderà più a Brindisi la nave da crociera israeliana Crown Iris. La motivazione ufficiale è quella delle cattive condizioni meteorologiche. Tuttavia potrebbe aver pesato la scelta, per ragioni di sicurezza, di far attraccare l'imbarcazione a Costa Morena Nord fuori dal centro del paese e non, come avviene di solito, nel porto cittadino. Qui, infatti, era previsto per il 15 ottobre, giorno dell'arrivo della nave, un sit-in di protesta organizzato da alcuni attivisti del Comitato contro il genocidio del popolo palestinese. Già lo scorso anno, al termine della manifestazione pacifica, si erano registrati episodi di aggressioni verbali da parte dei croceristi israeliani nei confronti degli attivisti pro-Pal. È stato rinviato a giudizio l'ex sindaco di Modugno, Nicola Bonasia. Insieme ad altre 8 persone è stato accusato di voto di scambio politico mafioso. Secondo le ricostruzioni dell'accusa, in occasione del turno di ballottaggio delle elezioni amministrative dell'ottobre del 2020, uno stretto collaboratore di Bonasia, Antonio Lopez, avrebbe letteralmente acquistato un pacchetto di 100 voti pagandogli 2.000 euro. I fornitori, per così dire, erano Cristian Stragapede e Cosimo Damiano Annoscia, vicini al clan Parisi. Il dibattimento comincerà il 14 gennaio. E per il momento ci fermiamo qui, vi aspettiamo più tardi per una nuova edizione del nostro giornale radio.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
1: Skylab News, direttore responsabile, Paolo Franza.
5: Il disco rilancio.

credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero. Situazioni che stancamente si ripetono senza tempo,

se le prendi di santa ragione, insisti di più. Sei testardo, questo è sicuro, quindi ti puoi salvare ancora. Metti tutta la forza che hai nei tuoi fragili nervi.

Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

momento. Sei tu il protagonista della musica di Radio Skylab. Scegli le prossime tre canzoni che vuoi ascoltare senza interruzione. Arriva il 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Manda un messaggio o una nota vocale con i tre brani che vuoi ascoltare. Fallo ora.

0: Ci siamo amici, amiche e amici di Radio Skylab. È arrivato il momento di riaccendere le nostre frequenze, ma non dico le nostre perché quelle di Skylab non si sono mai spente e mai si spegneranno, ma sì, mi sento orgoglioso di dirlo, ma con altrettanto orgoglio che vi do il benvenuto, ma che dico benvenuto, bentornato a un amico, un grande artista, una persona che tanti di voi già conoscono e oggi chi non lo conosce avrà il piacere di sapere chi è. Diamo il benvenuto negli studi di Skylab a Yamas.
1: Grande Frizzo, buon pomeriggio a tutti.
0: Come stai, amico mio?
1: Tutto a posto, contro ogni pronostico per come si stava mettendo la situazione, alla fine siamo in diretta.
0: Incredibile. Oggi era una di quelle giornate dove ho detto ok, basta, non la recuperiamo più. Invece come abbiamo fatto? L'abbiamo recuperata sempre con il sorriso.
1: In un attimo.
0: Oh, così che dovrebbe funzionare un po' per tutte le cose, eh? 328 55 92 714 per mandarci un saluto, un messaggio, anche perché no, al nostro amico Yamas, e per qualunque cosa, per qualunque richiesta musicale che ci volete fare. Oggi saremo un po' ristretti con le richieste perché dobbiamo chiacchierare con Yamas, ascoltare il suo brano Sogna Luna e parlare di tanto altro ancora. Quindi non accontenteremo tutti, ma ci proviamo. A tra pochissimo in diretta su Skylab. Bye.

0: E sulle note di One Love di Inna Cantina noi siamo sempre qui in diretta sulle frequenze di Skylab insieme al nostro amico Yamas. Dobbiamo iniziare subito questa chiacchierata, e come la facciamo noi? Come se stessimo al bar.
1: Come abbiamo sempre fatto.
0: Come abbiamo sempre fatto, esatto, perché è così che ci piace. Quindi voglio partire col botto subito così, parto poi dopo l'ascoltiamo. Se ti dico Sogna Luna i tuoi occhi brillano subito di emozione.
1: Immediatamente.
0: Oh, è uscito il singolo da quanto?
1: Da meno di un mese, dal 25 di settembre è uscito.
0: 25 settembre, ok, yeah. Quindi sappiamo, noi l'abbiamo mandato già in rotazione sulle nostre frequenze.
1: Mandava, i vostri ascoltatori mi mandavano che c'era in rotazione.
0: Hai visto?
1: Siete fantastici.
0: Oh, che bello, sono cose che in una radio, io dico sempre, soprattutto in una radio locale, è importantissimo dar voce agli artisti locali. Perché è quello che dobbiamo fare, spingere quanto più possibile sui nostri artisti con la speranza di vederli un giorno su palco, su dei palchi incredibili. E sappiamo, ragazzi, vi garantisco che Yamas è uno di quelli che secondo me ce la farà, anzi in parte già ce l'hai fatta.
1: Ah no, ci stiamo godendo il viaggio nel frattempo, dai.
0: Come è giusto che sia, senza pensare troppo alla destinazione.
1: Assolutamente.
0: Ma tra un viaggio e l'altro, di recente ti ho visto fare qualche cosa, una collaborazione con la Rai. Me ne vuoi parlare?
1: Sì, sono stato chiamato per un'intervista inizio di settembre per Radio 1, ed era in collegamento, mi hanno fatto un'intervista, hanno passato anche Lacrime di Ghiaccio perché ancora Sogna Luna non era uscita. È stata una bella chiacchierata, una bella intervista. Dopodiché un paio di settimane fa sono stato di nuovo a Roma e sono stato su Rai Radio Tutta Italiana, ospite di Julian Borghesan, fantastico Julian. E abbiamo fatto anche lì una bella intervista, una chiacchierata di un'oretta. E spoiler degli spoiler, settimana prossima sono di nuovo in Rai, sarò a Rai Iso Radio in presenza lì agli studi di Saxa Rubra.
0: Che bello!
1: Un'altra intervista su quel mio percorso, sulla mia canzone, insomma sul singolo che è uscito adesso.
0: Tra le due collaborazioni sappiamo che sei stato anche a Sanremo, hai fatto veramente tantissime cose. Ma per chi non ti conosce, per chi diciamo oggi per la prima volta ascolta il tuo nome, scopre chi è Yamas, vogliamo anche raccontare qualcosa in più di te, vogliamo scendere un po' più nel dettaglio, soprattutto sul tipo di musica che ci regali. Cosa ci fai ascoltare?
1: Questo forse magari sì, dai, non mi piace sfiorinare il curriculum,
0: no,
1: tutte le cose che ho
0: figurati.
1: Fatto. No, di esperienze ne sto facendo tante, sono veramente in tanti palchi, giro tantissimo per l'Italia, per fortuna la mia musica viene apprezzata, io faccio rock, come mi piace dire, io uso tutto il ventaglio del rock,
0: sì.
1: Dalle sonorità più strong a quelle più morbide, più romantiche, e ovviamente come singoli usciti ce ne sono solo due, Lacrime di Ghiaccio e Sogna Luna, ma mie canzoni le porto in live un po' dappertutto. Quest'anno abbiamo fatto 12 date in 4 regioni diverse, si stanno delineando anche dei tour importanti per l'anno 2027 e qualcosina uscirà anche per il periodo natalizio. E
0: quindi vuole un po' di roba in pentola.
1: Un po' di roba in pentola.
0: E siccome hai detto rock, senti cosa parte?
1: Ah, Honey.
0: La lasciamo andare?
1: Yeah.
0: La lasciamo allora.

0: 150 12 88. Si trova in Contrada Lamia, Parabita, Lecce.
1: Dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa

0: E niente, succede un po' di tutto a Radio Sky. L'avevo chiesto a Yamas, il prossimo brano sceglilo tu, mi ha scelto i Muse. Ragazzi,
1: ci stavo a vedere, certo, vuoi mettere rientrare sta. Con i Muse?
0: Ma assolutamente sì, ma poi a parte che a noi piacciono tutte le canzoni. Io sai, stando in radio mi capita sempre di ascoltare un po' di tutto e avere a che fare anche con artisti che fanno musica di qualsiasi tipo, no? Oggi c'è, ci sei tu che hai un po' più quest'anima rock, domani mi viene qualcuno che ama di più il rap, il pop, insomma, sono cose normali, la musica è tutta bella.
1: Assolutamente.
0: Fatta questa sviolinata al mondo della musica in generale, torniamo,
1: ci sta sempre.
0: Torniamo a chiacchierare insomma con il nostro Yamas, che sappiamo hai una passione incredibile per la musica da sempre, però io quella domanda più bella, viscerale che ti voglio fare, ti ricordi il momento in cui hai preso in mano la chitarra per la prima volta, e se te lo ricordi quello che hai provato in quel momento?
1: Oddio, quando ho preso la chitarra in mano la prima volta non è che me lo ricordi benissimo. Io ricordo che ero molto piccolo e c'era mio zio che lui suonava la chitarra, studiava pianoforte, e ricordo che c'erano quei momenti in famiglia in cui lui prendeva sta chitarra e tutti si mettevano intorno, perché poi parliamo di un periodo in cui non c'erano social, non c'erano cellulari, cioè non erano tutte queste distrazioni, quindi quando qualcuno prendeva la chitarra era un attimo che radunasse tutta la famiglia, tutti gli amici, insomma, per poter cantare insieme. Quindi io, vedendo questa scena da piccolo, immagina, io già malato e patito per la musica, cantavo sempre tutti i festival di Sanremo, sapevo tutte le canzoni a memoria, quindi immagino vedere questa scena di mio zio che prende la chitarra, si mette a suonare, tutti così a guardarlo, a ascoltarlo. Dico, no, devo farla pure io questa cosa per forza.
0: Quindi quella è stata la fonte di ispirazione.
1: Quella è stata la fonte, sì. Poi vabbè, anche musica c'è sempre stata a casa mia, mio padre non è musicista, però ricordo che tra l'altro ho visto in programmazione la prossima canzone, l'artista della prossima canzone.
0: Hai spiato, spoiler.
1: Assolutamente, no, non dico nulla, tanto l'ascolterete. Era uno di quegli artisti che in macchina di papà si ascoltava tanto, ma tanto, tanto, tanto. Considera che il mio primo concerto l'ho fatto a 9 anni, mi portarono allo Scavolini, al palazzetto Palascavolini, credo si chiami, quello di Pesaro.
0: Sì, adesso mi sfugge, sincero.
1: Dove vidi il mio primo concerto in assoluto, quello di Pino Daniele. Ma Pino Daniele dei vecchi tempi, parliamo degli anni 90.
0: Accidenti.
1: Aveva i capelli bianchi, lunghi. Quindi...
0: E magari anche inconsapevolmente anche lui è stato una tua fonte di ispirazione.
1: Ma nella vita qualsiasi cosa tu faccia è fonte di ispirazione per il proseguo di quello che sarà.
0: Certo.
1: Qualsiasi cosa che abbia fatto nella vita, anche quando non era inerente alla musica, qualsiasi persona abbia incontrato, dalle migliori alle peggiori, tra virgolette peggiori ovviamente, sono state fonte di ispirazione per qualsiasi cosa. Magari anche inconsciamente ti hanno lasciato quella briciola, quella pulce nell'orecchio, quell'idea diversa di vedere il mondo, quell'immaginario diverso che poi ha condizionato magari tante scelte, tante cose che tu hai fatto.
0: Vero, assolutamente. Ne approfittiamo per salutare qualche amico che ci scrive. Ciao Gabriele.
1: Ciao Gabriele.
0: Ciao, ci sta ascoltando, ci fai complimenti, ti fai complimenti.
1: Grazie Gabriele.
0: Ed è sempre bello interagire con voi che ci scrivete e entrate così in linea diretta insieme a noi. Ricordatevi poi il nostro numero se volete farci un saluto in diretta, anche messaggio vocale, perché no, 328 55 92 714.
1: Dai, sarebbe figo se ci mandassero un po' di messaggi.
0: Vediamo. Se arrivano, noi siamo qui a disposizione.
1: Così interagiamo
0: tanti.
1: Così. Mi raccomando, attenzione alla guida. Quindi
0: sì, ecco, vai.
1: Fermatevi, mandate un messaggio anche audio. Mi raccomando, sempre. E poi riprendete a guidare in modo tale che non facciamo.
0: Sempre tipo, sai quei messaggi tipo che escono in pubblicità? Se bevi, non guidare.
1: Okay, se mandi un messaggio a Radio Skylab, non guidare.
0: Non guidare, bello, così in autostrada.
1: O magari
0: cartello.
1: Se siete in fila alle pompe di benzina.
0: Hai fatto a benzina tu?
1: Sì, vabbè.
0: Ah, meno male, vabbè, dai.
1: Quindi se siete in fila alle pompe di benzina, non sapete cosa fare, mandateci un bel messaggio alle Toscane. Vabbè,
0: bravi.
1: Interagiamo con voi.
0: Perché tra poco rientriamo e parliamo anche un po' della vita privata di Yamas.
1: Aia.
0: Lo mettiamo un po' a nudo, occhio.
1: Attenzione.

0: Questa non è musica, signore, amiche, amici di Radio Skylab, questa è magia. Quando chiove, Pino Daniele, che cosa ti fa provare, Yamas?
1: Beh, Pino Daniele è sempre un'emozione forte, è fantastico ascoltarlo. Soprattutto le canzoni che faceva in quel periodo, gli anni 90, 80, erano veramente poesie e musica. Era eccezionale, davvero.
0: Mandiamogli un grande bacio,
1: che è un ringraziamento anche per tutto quello che ci ha insegnato a livello di vita, a livello musicale.
0: Davvero, davvero, davvero. Ne approfittiamo anche per salutare le nostre amiche Maria Cristina e Ilaria, che salutiamo. Ciao ragazze.
1: Un saluto ragazze, grazie per aver scritto.
0: E già che scrivono delle ragazze, noi entriamo nella vita privata di Yamas.
1: Ecco qua.
0: Ok, quindi la prima domanda: sei fidanzato?
1: Ma assolutamente no.
0: Oh, ecco, vedi come l'ha detto, assolutamente no.
1: Non è cambiato nulla negli ultimi anni che ci conosciamo, sono rimasto sempre.
0: Io te lo devo chiedere, te lo devo chiedere, perché poi la gente chiede, quindi mo l'hai detto in radio, lo sanno.
1: Lo sanno tutti, ok, sono da solo, non sono solo, sono da solo.
0: Da solo, sì. Perfetto, quindi sicuramente adesso appena usciamo lì fuori ci sono delle rotonde che vanno per far smaltire il traffico delle ragazze che stanno arrivando qua fuori dagli studi di Radio Skylab, pensano che vanno a fare benzina, in realtà stanno venendo qui per Yamas.
1: Addirittura.
0: Dai, ci stava. Che fai nella vita oltre alla musica, Yamas? Perché la gente vuole sapere tutto.
1: Ma in realtà,
0: le persone sono curiose.
1: Ma in realtà io faccio una vita veramente semplicissima, molto molto semplice. Ci sono persone magari che mi dicono: no, ma che bello vedere, no, nei video che tu fai, per esempio ti metti a cucinare, magari vai lì in Rai o vai all'Ariston, poi torni, sì, e fai video che cucini. Cioè io fuori dal palco faccio una vita normalissima, proprio semplice, come sempre, da anni. Bevo il caffè nel bar della piazza, cucino, faccio la spesa. Tant'è, tipo, piccolo aneddoto: quest'estate c'avevo un grosso concerto. Prima di sto grosso concerto ero andato a comprare lo svelto per i piatti, le spugne, perché avevo finito lo svelto, cioè che ho preso qualche spugna. E una signora mi fa: ma scusa, ma tu qua stai? C'è un concerto fra qualche ora, che fai qua? E dico: signora mia, vuole che c'è il concerto e i piatti devo lavare lo stesso.
0: Appunto, quei piatti non si laveranno da soli, signora.
1: Magari si lavassero da soli, invece no, li devo lavare io. Quindi sì, faccio una vita molto semplice, fatta di semplicità totale.
0: Ti
1: passeggio, mi alleno, scrivo, cucino.
0: Utilizzi molto anche i social. Io che ti seguo, tutti quelli che ti seguono vedono che lo utilizzi molto. Cosa vuoi trasmettere a chi vede un video, magari un contenuto che fai, quando per esempio fai qualcosa della tua vita quotidiana? Perché le rappresenti molto queste immagini,
1: sì,
0: dal caffè con magari la canzone di sotto, dal momento in cui o ti stai allenando, stai facendo palestra o tante altre cose. Quello che vuoi far arrivare a chi guarda o ascolta, che cos'è?
1: Vorrei far arrivare la semplicità della vita, ma soprattutto la ricchezza della semplicità e la ricchezza delle emozioni. Con quello che scrivo voglio far arrivare la ricchezza delle emozioni, nel senso quanto è bello provare emozioni e quanto è bello farlo sapere e non tenersi tutto dentro, non vivere tutto con superficialità. Per l'altra parte invece rendo semplicemente partecipe della mia vita, molto semplice, chi mi segue, perché come hai detto tu all'incipit di questo rientro dalla pubblicità, effettivamente molte persone si chiedono cosa faccio nella vita privata, sono interessate a me,
0: considerando
1: il fatto che non ho scheletri all'armadio, sto tranquillo, nel senso mi piace condividere le mie giornate con chi mi segue, con chi ha piacere a sapere che sto facendo, insomma. Poi l'ho preso un po' come un modo per avere tanti amici. Ovviamente sono tantissimi, non sono in Italia, ci sono anche amici, amiche della Spagna che mi seguono, gente della Germania, quindi è una famiglia molto grande. Non lo so, la vivo un pochettino come se ci, sai, quando mandi un messaggio ad un vecchio amico, no? Come stai, tutto a posto, che stai facendo, così. Oh, io i miei social li vivo praticamente così, cerco di informare, cerco di far vedere, cerco di far partecipi più che altro, no? Chi mi segue, di quello che faccio, di dove vado, di come mi sposto, anche
0: vita vera, vita vera. E a proposito di persone che ci seguono, ci scrivono al 328 55 92 714, siamo in diretta con voi, un saluto da Tricase, Cristina, Agnese, Gaia, Noemi e Nicole, sempre più in alto, Yamas.
1: Grande, grazie mille, che
0: grande.
1: Bello.
0: Grandi anche voi che ci avete scritto, continuate a farlo, 328 55 92 714. Un po' di caos adesso, Fabri Fibra, Lazza e Madame.
2: Fammi capire quando sei tu.

0: Punto di contatto.
1: Skylab News. News.
2: Per certi adulti l'età giusta per protestare è sempre la loro giovinezza. Rimproverano ai ragazzi di oggi di non avere gli attributi, poi li criticano quando scendono in piazza. Il coraggio viene celebrato nei ricordi e mal sopportato davanti a una tenda. A Lecce da lunedì gli studenti dell'Udo presidiano l'ingresso dello Studium 2000, restano anche con il maltempo, protestano contro il caro affitti e gli ostacoli economici che rendono difficile frequentare l'università. Chiedono un piano casa, residenze dignitose, e trasporti adeguati. Vogliono che una parte delle risorse destinate agli armamenti venga trasferita all'istruzione. La mobilitazione non solo a Lecce, è nazionale. Gli studenti chiedono un confronto con la ministra Anna Maria Bernini sulla legge di bilancio. Anche se noi facciamo apertamente il tifo per i ragazzi, ammettiamo per un attimo che si possano discutere le proposte, contestare le priorità, dissentire sulle scelte. È il senso del confronto pubblico. Liquidare gli studenti perché protestano dopo averli accusati di passività significa invece pretendere una generazione rassegnata, salvo poi rimproverarle proprio la rassegnazione. Chi rivendica le battaglie della propria giovinezza dovrebbe almeno riconoscere il valore di questa partecipazione. Quegli studenti portano nello spazio pubblico problemi concreti, una stanza da pagare, gli studi da sostenere, la possibilità di diventare autonomi. Sabato prossimo la mobilitazione confluirà nella manifestazione di Roma. Intanto a Lecce le tende restano, il coraggio lo stanno mettendo gli studenti. Agli adulti tocca mettere sul tavolo le risposte. Dal giornale Il Gallo per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.

0: Salmo con Sincero sulle frequenze di Skylab mentre chiacchieriamo con il nostro amico Yamas.
1: Tu hai davvero questa vita?
0: Eccolo. Bella. Non me l'aspettavo, mi hai un attimo spiazzato. Tu sei sincero, Yamas?
1: Io sono molto sincero.
0: Troppo anche.
1: Troppo sincero, troppo. Sì. No, anche perché non mi ricordo le bugie, quindi ultimamente ho una memoria pessima, quindi non.
0: Oh, guarda che dicono che a volte il troppo stroppia anche nella sincerità, eh?
1: Ma guarda, io...
0: che poi la gente ci rimane male.
1: Io sono sincero, ma nel momento in cui mi rendo conto che la mia sincerità può essere un pochettino fuori luogo, sto zitto. Che in una frase, in una canzone di Vinicio Capossela, lui diceva una grande verità: se resti zitto, mai mentirai.
0: Vedi?
1: Quindi, quando dovresti dire una bugia, stati zitto.
0: Quando
1: prima.
0: Si dice che certi silenzi sono assordanti.
1: Assolutamente.
0: Adesso però di silenzi non ne vogliamo, anzi io vorrei invitare tutti quelli che ci stanno ascoltando, che sono in macchina come gli amici che ci hanno mandato i video, di alzare il volume al massimo, perché dobbiamo fare un viaggio che ha scritto Yamas, un viaggio che si intitola Sogna Luna, e l'ascoltiamo insieme a voi.

0: stata in diretta, avete fatto casino in macchina, ne sono convinto.
1: Beh, speriamo, anche perché c'è tantissime persone che mi mandano i video da Radio Skylab.
0: Ah, vedi?
1: Sì, sì, sì, quando sono in macchina, perché passa Sogno Luna e apprezzano. E questo mi fa davvero tanto piacere, soprattutto vedere che le persone l'ascoltano, che seguono Radio Skylab, ovviamente, e che l'apprezzano.
0: Questa che è,
1: è una cosa fantastica. Quando sono stato, tipo il giorno dopo che ho pubblicato Sogno Luna, sono andato al supermercato e c'era la gente che mi incontrava e me la canticchiava. Ho sentito il brano tuo, è Sogna Luna.
0: Vedi, bellissimo, bellissimo. Quelle sono emozioni che ne vale veramente la pena.
1: È stato strafigo.
0: Bello, bello, bello, bello. Cosa c'è dietro questo brano, Yamas? Cosa c'è dentro Sogna Luna? Vogliamo sapere.
1: C'è un po' di me, un'altra parte di me. Come sempre nelle canzoni, chi mi segue è abbastanza risaputo questa cosa. Nelle mie canzoni metto sempre parte di me. Questo è un brano che racconta una delle più grandi battaglie della vita, no? La battaglia fra sé e sé, fra la parte emotiva e la parte razionale, per qualsiasi sia la decisione. In questo caso è quella se tornare ad amare e lasciarsi andare a quello che può essere una storia d'amore, piuttosto che rimanere pazienti e idealizzare quella donna, piuttosto che andare ad accelerare i tempi, piuttosto che andare a rovinare quello che potrebbe essere.
0: Decisioni non facili a volte, decisioni da prendere.
1: Non facili da prendere, però poi c'è da considerare sempre, da parte mia, ritengo che sia giusto così, c'è sempre da considerare la vita che tu potresti dare, no? Uh-huh. Oltre a pretendere la vita che potrebbe darti l'altra persona.
0: Certo.
1: A volte si fa, cioè, manca questo scarto, nel senso, penso a quello che mi puoi dare tu, che puoi fare tu, che non mi piacerebbe di te o che non vorrei di te, ma ti fai un attimo di confronto con quella che è la tua vita. Considerando qual è la mia vita, no, un piccolo inciso, sarebbe un po' complicato, no? Io sono sempre in giro, sempre fra concerti, live, la notte fuori, io a volte scambio il giorno per la notte.
0: Tu sei sempre in giro, proprio letteralmente, cioè no, perché questa è una frase che si fa presto a dire, no? Cioè quello sta sempre in giro, no, tu sei proprio in giro per l'Italia, per il mondo a volte.
1: Sempre.
0: Racconta un po' sta cosa, che la gente incuriosisce. Cioè non hai una casa, no, ce l'hai.
1: No, c'ho una casa, sì. In affitto, e il proprietario quando arriva a pagare l'affitto si dispiace, gli do i soldi, ma mi dai i soldi, ma tu non stai mai a casa.
0: Comprati un camper, scusa.
1: L'ho pensata questa cosa. In realtà lo sto cercando, non te lo nascondo.
0: Eccolo,
1: non
0: vedi,
1: te lo nascondo.
0: Adesso vedi che iniziano a mandarci annunci di
1: Ma mandatemeli per favore, anche da restaurare, non c'è problema. Mandatemi annunci, scrivetemi in DM su Instagram.
0: Secondo te questa cosa ti può aiutare a scrivere meglio? Perché magari scrivere o pensare a un brano da fare, perché stando in giro vedendo tante persone e tante cose diverse ti dà un'ispirazione.
1: L'ispirazione
0: differente
1: è sempre intorno a noi, ovunque. Ovviamente un viaggio ti dà ispirazione per qualcosa, un punto di vista diverso, una frase,
0: certo,
1: che magari hai scritto, che dici caspita, forse potevo immaginarmela diversamente. Ma in realtà io scrivo veramente in posti che nessuno direbbe. L'altro giorno ho scritto tipo mezza canzone nella lavanderia mentre aspettavo che fosse pronto e bucato, perché in quel momento mi era venuta l'ispirazione. Io poi giro sempre con foglio e penna, perché mi dimentico. A proposito, oh, che bella, che figa sta frase, ma quasi quasi la... poi vado a scriverla e me la sono dimenticata.
0: Vedi?
1: Così c'ho sempre cellulare, cose, tutto a posto. E lì sì,
0: mi sono utilizzi messo molto il cellulare, molto i social, però dove arriva la carta e penna per certe cose?
1: Tutto un altro fascino.
0: Niente, cioè, è fascino, no? Cioè, carta e penna ormai sono diventate cose vintage.
1: Ma anche perché cancellare con la penna, è vero che non lo cancelli completamente come fai sul telefono,
0: sì, è vero.
1: Ma se devi ribaltare quella che è stata una frase, fai una linea e continui a scrivere.
0: Vero.
1: Invece col cellulare
0: vero.
1: Ci metti un attimo di più.
0: Piccolo spot e poi ritorniamo, perché abbiamo ancora un quarto d'ora per divertirci, per chiacchierare insieme a Yamas. Io vi ricordo sempre il numero 328 55 92 714, anche WhatsApp.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Qualche consiglio che vi diamo noi di Radio Skylab, che non fa mai male, eh? Vi informiamo sempre un po' su tutto, quindi mi raccomando, seguiteci, non staccate mai Radio Skylab, perché i programmi, gli speaker finiscono il loro programma e vanno via, ma Radio Skylab vi fa compagnia in ogni momento della vostra vita, con la musica più bella da ascoltare dove e quando volete. Abbiamo ancora qualche minuto per chiacchierare insieme al nostro amico Yamas e voglio aprire un momento emozionale, qualcosa che a me hai già raccontato, però mi piacerebbe che la racconti a chi ci ascolta, perché è un momento bellissimo. C'è stata un'occasione, ora magari sbaglio, se non sbaglio era in Calabria,
2: sì.
1: Ok, l'ho indovinata, vai, non ricordo il brano, sono
2: sincero.
1: Ho capito
2: a cosa ti riferisci, sì, sì.
1: Che a un certo punto le persone che erano lì hanno iniziato tutte quante a cantare il tuo brano.
2: Sì.
1: Com'è stato, cosa hai provato, vai.
2: Allora, era la prima volta che portavo il mio concerto, e poi tra l'altro è successo quest'anno, era il 2 di maggio, è la prima volta che portavo il mio concerto con le mie canzoni fuori da quello che è il territorio salentino pugliese, quindi andavo in Calabria. Calabria, che comunque è una terra che io conosco e so molto legata a quella che è la musica tradizionale, a quella che è la musica neomelodica, quindi arrivare io come cantante rock, come cantautore rock, era un po', no?
1: Non era, diciamo, una cosa
2: scontata,
1: non era una cosa facile.
2: Nulla, mi metto sul palco, insomma, a un certo punto l'ultimo brano, divertitissimi, perché poi io all'interno non metto solo mie canzoni, metto anche delle cover molto rivisitate, molto rifatte, quindi si sono divertiti tutti, e arrivo all'ultimo brano. L'ultimo brano era Sogna Luna.
1: Ok.
2: Era Sogna Luna, considerando che io, è vero che sono uscito adesso con Sogna Luna, ma nei mesi scorsi, se ti ricordi, avevo tirato fuori quelle felpe per poter dare a chi mi seguiva, a chi voleva ascoltare il brano, il
1: sì.
2: QR code privato per poterla ascoltare in anteprima in questi mesi. Quindi,
1: Sogna
2: Luna stava girando, avevo venduto un sacco di felpe, un sacco di magliette, quindi la gente mi sosteneva e aveva comunque ascoltato il brano. Arrivo lì, comincio a cantare il brano. Arrivo sul ritornello e vedo questa piazza strapiena di gente che comincia a cantare Sogna Luna. Fa il ritornello, mi fa il bridge fortissimo, c'è anche il video di quel momento, e io mi sento, è presente quando scendi dalle montagne russe che ti sale lo stomaco e ti senti, no? Tipo il vuoto d'aria dentro.
1: Sì, ci credo. Mi sono
2: sentito il vuoto d'aria, mi veniva da piangere, un'emozione straordinaria, sono messo ad urlare come un pazzo sul bridge. È stato meraviglioso davvero, perché non me lo aspettavo.
1: Nel senso, tu hai detto sì, ok, conosceranno anche il brano, però è impossibile che addirittura arrivano subito a cantarlo, un brano che tra l'altro non era neanche uscito.
2: Esatto, quindi wow. È stato molto bello. Poi è recapitato in realtà, soprattutto in Salento, durante il tour, che conoscessero per esempio Lacrime di Ghiaccio, che è comunque un brano che è già uscito l'anno scorso, e anche Sogna Luna hanno cantato, quindi sì. Poi magari nelle date che ho fatto in Salento, fra una con l'altra, c'era gente che veniva a trovarvi in altri concerti, quindi magari c'era My God, che è un'altra delle mie canzoni, che cantava il ritornello di My God, quindi è bello vedere le persone che imparano le canzoni che scrivo, è bello vederli divertirsi a cantarle, veramente un'emozione indescrivibile.
1: Indescrivibile credo che sia il termine più adatto.
2: Sì.
1: Ma Yamas, ora abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di tante cose, facciamo un attimo un piccolo off topics. Perché Yamas è stato anche un giocatore professionista, se non sbaglio,
2: sì?
1: di
2: pallavolo.
1: E pensa un po', ecco allora dove viene il fisico, fisico là, capito?
2: Un po' di memoria muscolare.
1: Quindi hai giocato a pallavolo?
2: Io ho giocato per un sacco di anni a pallavolo. Io ho cominciato a giocare a pallavolo che avevo 4 anni.
1: Pensate.
2: Considera, ero in palestra, non potevano neanche farmi l'assicurazione.
1: Addirittura.
2: Perché ero troppo piccolo. Perché la

0: no? Vedi? Perché comunque è necessario per livello mentale, a livello fisico
1: è importante. Questo è un messaggio che è importante anche dare a chi a volte sceglie, quando ha una mezz'ora, un'ora di tempo, in base sempre nel rispetto dei propri impegni lavorativi e altro, di passare quella mezz'ora, un'oretta sul divano, quando invece potrebbe fare un
0: è
1: po' di sport.
0: È tempo perso. Io il divano di casa mia non lo uso mai, te lo giuro. Non è un modo di dire. Io ho comprato un divano, non mi ci siedo mai.
1: E il tempo, ragazzi, purtroppo non ve lo dà indietro mai nessuno. Ultimo break e poi ci salutiamo con gli Yamas.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: 16:58 in diretta su Skylab, questo per ricordarvi sempre che siamo rigorosamente live. È arrivato il momento che in radio dura un attimo, perché un'ora in radio è come se fosse un secondo a volte. Noi abbiamo iniziato a chiacchierare con gli Amas, poi quando parliamo fuori onda ci divertiamo e ci diciamo un po' i fatti nostri, non ce ne accorgiamo e sono già quasi le 17. È arrivato il momento di salutarci. Gli Amas, come sempre io ti ringrazio per essere ospite qui negli studi di Radio Skylab, a nome di tutta Radio Skylab. È un piacere averti qui, ci divertiamo e è sempre bello davvero.
3: Piacere tutto mio, Frizzo, lo sai che per Radio Skylab, per te insomma, sono sempre disponibile, sempre contento di venire a trovarti, di parlare con te. Tra l'altro questa è la quarta volta che noi facciamo chiacchierate in giro per

0: il Salento,
1: hai capito?
0: Prossima volta ti intervisto io.
1: Sì, sì, vai.
0: Sì. Prendiamo appuntamento qui su Radio Skylab e invertiamo la locandina.
1: Cioè, vieni proprio di qua?
0: Sì, sì.
1: Cioè,
0: sì.
1: Ah, guarda,
0: ti intervisto io. Facciamo, allora, questa la lancio lì.
1: Non è mai successa.
0: Prossimamente, Yamas intervisterà Frizzo qui a Radio Skylab. Però io lo speaker e lui l'ospite della.
1: Poi fai domande scomode.
0: Beh, facciamo la chiacchierata come fai tu. Poi ogni tanto te la infilo domanda scomoda, esattamente come fai tu.
1: Mamma mia, ragazzi. Sì, cioè, questa non fatevela raccontare, che secondo me sarà tosta. Quando succederà, sarà tosta. Allora, noi ci salutiamo. Prima però di salutarci, voglio che ricordi tutte le tue pagine social, Yamas, se qualcuno vuole seguirti, e non solo seguirti, anche sostenerti.
0: Magari, quello sarebbe davvero tantissimo, perché comunque io sono un artista indipendente, quindi non ho case discografiche che investono, nessuno che mette soldi sul progetto che sto facendo, quindi sono tutti investimenti miei.
1: Certo.
0: E in realtà tutti mi chiedono come posso sostenerti. È molto semplice ed è anche gratuito. Cioè,
1: okay,
0: non c'è bisogno di dare soldi, di fare grandi cose. Sostenermi basterebbe semplicemente seguirmi la pagina social Yamas Official su Instagram, su Facebook, dove preferite. Ovviamente quando c'è qualche video che riguarda il mio percorso musicale, mettere like, repost e save, in modo tale da poter aumentare l'engagement sui numeri, perché purtroppo, per quanto io voglia fare solo musica nella vita, purtroppo la musica oggi è completamente legata ai numeri dei social.
1: Certo.
0: E di Spotify. Quindi seguire le pagine social, cercare di interagire quanto più possibile con i contenuti della pagina social Yamas Official e andare ad ascoltare Sogna Luna su Spotify e magari mandarla a tutti gli amici affinché possano ascoltarli. Semplicissimo, gratuito, non costa nulla e per me fa davvero la differenza.
1: E facciamola questa differenza, allora, perché a volte se un brano ci piace, ci emoziona e ci lascia qualcosa, lasciamo anche noi un like, diamo il nostro contributo, perché grazie soprattutto a chi ascolta, la musica e gli artisti che valgono vanno avanti. Yamas, grazie ancora,
0: grazie,
1: ci sentiamo
0: te,
1: e ci rivediamo e ci salutiamo con lei, con Lacrime di Ghiaccio, un altro tuo brano. Ciao a tutti!
0: Ciao ragazzi, a tutti!

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Sono le 17 e 6 minuti.
3: Dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
4: Nel 1977 in Italia terminavano le trasmissioni di Carosello e nascevano gli spot pubblicitari. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Radio Skylab, dedicata a chi ama la musica e non gradisce troppe parole di contorno. Va dritta al cuore. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. È un altro giorno e mi devo

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 ed Eastpak. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 ed Eastpak a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Italian Graffiti. La grande musica italiana in bianco e nero.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su

0: tua luce nella tempesta.
1: Nel 1977, negli Stati Uniti, il nuovo presidente concedeva l'amnistia a circa 100.000 cittadini americani fuggiti in Canada. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Paravita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Paravita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Paravita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: A ottobre scegli la prevenzione. Nei nostri centri diagnostici e laboratori analisi arriva Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile. Con iniziative dedicate alla salute della donna e promozioni speciali su senologia, cuore, ginecologia e screening di laboratorio. Al centro diagnostico Sant'Andrea ci sarà la prevenzione senologica, con iniziative dedicate alla salute della mammella per le donne di ogni età. Al centro diagnostico Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano sono attivi i pacchetti dedicati alla salute cardiovascolare, con la nuova Cardio TC con intelligenza artificiale, e alla salute ginecologica. Da Fasano Medica Analisi Cliniche trovi i nuovi pacchetti di analisi pensati per il benessere femminile. Presso lo studio di diagnostica per immagini Fasano continua il pacchetto MOC dedicato alla prevenzione dell'osteoporosi. Contatta il tuo centro per informazioni e prenotazioni. Gruppo Fasano, sempre al tuo fianco per prenderti cura della tua salute.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: È il momento del nostro giornale radio regionale, redatto oggi da Sissi Martinelli. Il Consiglio dei Ministri ha varato ieri un decreto legge che autorizza l'ex Ilva a mantenere accese le aree a caldo in attesa della pubblicazione delle sentenze che ne hanno disposto invece lo spegnimento, e comunque non oltre il 15 dicembre. Il decreto, illustrato dalla ministra del Lavoro Calderone, punta a evitare danni irreversibili alla struttura. Per quel che riguarda i lavoratori, il decreto prevede anche l'esonero contributivo totale per i datori di lavoro che assumeranno a tempo indeterminato lavoratori di Acciaieria d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria tra il 1 novembre 2026 e il 31 dicembre 2027. E intanto le proteste dei lavoratori tarantini rischiano di far fermare anche gli aeroporti pugliesi, sia pure in maniera indiretta. Da qualche giorno, infatti, sono stati bloccati gli accessi alla raffineria Eni di Taranto, che quindi non riesce ad approvvigionarsi sufficientemente delle materie prime necessarie. Eni ha già mandato gli alert alle compagnie aeree e 50 dei 300 punti vendita Eni hanno terminato le scorte di carburante. Non approderà più a Brindisi la nave da crociera israeliana Crown Iris. La motivazione ufficiale è quella delle cattive condizioni meteorologiche. Tuttavia potrebbe aver pesato la scelta, per ragioni di sicurezza, di far attraccare l'imbarcazione a Costa Morena Nord fuori dal centro del paese e non, come avviene di solito, nel porto cittadino. Qui infatti era previsto per il 15 ottobre, giorno dell'arrivo della nave, un sit-in di protesta organizzato da alcuni attivisti del Comitato contro il genocidio del popolo palestinese. Già lo scorso anno, al termine della manifestazione pacifica, si erano registrati episodi di aggressioni verbali da parte dei croceristi israeliani nei confronti degli attivisti pro-Pal. È stato rinviato a giudizio l'ex sindaco di Modugno, Nicola Bonasia. Insieme ad altre 8 persone è stato accusato di voto di scambio politico mafioso. Secondo le ricostruzioni dell'accusa, in occasione del turno di ballottaggio delle elezioni amministrative dell'ottobre del 2020, uno stretto collaboratore di Bonasia, Antonio Lopez, avrebbe letteralmente acquistato un pacchetto di 100 voti pagandogli 2.000 euro. I fornitori, per così dire, erano Cristian Stragapede e Cosimo Damiano Annoscia, vicini al clan Parisi. Il dibattimento comincerà il 14 gennaio. E per il momento ci fermiamo qui, vi aspettiamo più tardi per una nuova edizione del nostro giornale radio.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
6: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
5: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
6: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
0: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
7: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. Doesn't seem to me like it's enough.

Dal 1977 Radio Skylab è presente in tutto il Salento. Oggi come allora, continuiamo a suonare la migliore musica nazionale ed internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 15 01 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: Il Made in Italy di Radio Skyline. Made in Italy di Radio Skyline. Solo successi italiani.

0: c'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 18 e 4 minuti.
2: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

Radio Skylab. Noi suoniamo le canzoni degli ultimi 50 anni, solo quelle che hanno avuto successo. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Italian Graffiti.
3: Italian Graffiti.
2: La grande musica italiana in bianco e nero.
3: In bianco e nero.

Skylab, It Classic Radio.

0: Punto di contatto.
1: Sky Lab News.
2: Benvenuti all'ascolto del notiziario locale. In redazione Roberto Rossini. La polizia locale di Bari ha intensificato i controlli sul conferimento corretto dei rifiuti nel cuore cittadino. Un noto fast food del centro è stato sanzionato con una multa da 150 euro per il mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata. Ci spostiamo nel Tarantino. A Taranto è in corso uno sciopero di 24 ore indetto dai lavoratori dell'ex Ilva. Durante la protesta è stato occupato un tratto della strada statale 106 nei pressi della raffineria Eni. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice sindaco di Taranto, Gianni Bitetti, che ha invocato la necessità di una legge speciale per gestire l'emergenza industriale della città. Forte tensione a San Giovanni Rotondo, dove è stato annunciato il licenziamento di 38 dipendenti del noto santuario locale. La notizia sta provocando viva preoccupazione tra i lavoratori e i sindacati della provincia foggiana. Clima teso a Brindisi, dove gli autotrasportatori sono scesi in piazza per protestare. I manifestanti denunciano l'insostenibilità dei costi di gestione aziendali e la crescente piaga della concorrenza sleale nel settore logistico. Con questo è tutto, da Roberto Rossini, un grazie per averci seguito.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Ancora non l'hai fatto? Scarica subito la nuova app di Radio Skylab. Potrai scegliere di ascoltare anche Skylab Gold, Skylab Energy, Skylab Pizzica e tanto altro. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove. Fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: 76 20 24.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: meglio non potevamo scegliere questa sera per poter entrare a condurre questa trasmissione di questa sera. Un brano veramente bello dei Gypsy King, devo dire che è bello ascoltare, è bello anche parlare su, perché poi la nostra trasmissione, no, è un po' anche parlata, anzi soprattutto parlata.
1: Certo, certo.
0: Parliamo di tanto, di tutto, parliamo a 360 gradi, parliamo anche del nostro Salento e quello che succede nel nostro Salento.
1: E tra l'altro questa è una delle trasmissioni che non si è fermate, perché noi non andiamo a gasolio.
0: Il gasolio, va.
1: Tu l'hai trovato il gasolio?
0: Guarda,
1: il
0: io sono sincero, ho visto una coda veramente tante macchine tutte in coda a chiedere naturalmente di fare benzina o gasolio, e pensavo fosse ritornato ai tempi di 2 anni fa, dell'anno scorso, 1,60 euro.
1: Certo, certo.
0: Ho chiesto, scusa, ma il gasolio
1: è deprezzato,
0: 1,60 euro, siamo tornati al pre-guerra? No, che dici? Il gasolio è stato 2,50, non se ne trova più. Mi ha messo un'angoscia.
1: Ma che
0: è successo? Beh, Franco, vabbè, avremo modo di parlare anche nel corso della trasmissione, perché poi la nostra trasmissione spazia a 360 gradi, perché parliamo del Salento, parliamo di quello che succede poi tutti i giorni, no? Nella nostra Italia, grande Italia.
1: Tra l'altro, a proposito di Hotel California, tu sai che Hotel California, quello originale degli Eagles, c'aveva quella bella copertina,
0: bellissima,
1: con
0: certo,
1: un tramonto rosso, e sullo sfondo di questo tramonto, anzi davanti in primo piano a questo tramonto, c'erano delle palme.
0: Bellissimo,
1: la stessa,
0: sì,
1: cosa che si vedeva questa sera venendo qui. Pensa, c'erano i monti del Pollino con le tre vette, i monti della Sila, che si vedevano benissimo.
0: Vero. L'ho notato anch'io a Racale, questo tramonto rosso che purtroppo non riuscivo a guardare oltre, perché naturalmente c'erano le
1: macchine in fila. Benissimo, ci fermiamo un attimo. Porno in TV degli Stadio.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.

0: agitare Coca-Cola.
1: Tommaso Paradiso, ultima realizzazione, a me piace tantissimo, molto bella, molto anni 80-90.
0: Bellissima, veramente. 19 e 12 minuti primi, aspettando il weekend, Alberto Lusso e Franco Meraglia, e noi siamo soliti a dare anche le previsioni meteo fino a domenica, che devo dire che portano bello, quindi non ci sarà la pioggia, il vento forse un pochettino, ma devo dire nel contesto, diciamo, saranno giornate fino a domenica, con il sole finalmente, diciamo.
1: Finalmente speriamo che cessi il vento, ma del resto Salento, il mare, il sole, il vento, diciamo abbiamo il mare, abbiamo il sole e ovviamente anche il vento, dobbiamo accontentarci anche di questo. Tra l'altro è stato molto forte nell'ultimo periodo, veramente il vento a me dà un po' fastidio. Tra l'altro il tramonto oggi era rosso, per cui rosso di sera bel tempo di si spera, almeno domani dovremmo farcela.
0: Sarà sicuramente un bel tempo, come un bel tempo è stato l'altro giorno quando io e te siamo stati quel di Gemini e Franco. Noi di solito siamo qui in studio a parlare un po' delle bellezze salentine, però spesso prendiamo la macchina, io e Franco, e andiamo a visitare un pochettino il nostro Salento, le cose, cosa ci riserva il Salento, la storia, la cultura, l'arte salentina.
1: E tra l'altro permettimi di salutare gli amici di Gemini e in particolare Simona, che è stata la nostra ospite.
0: Bravissima la Simona, che devo dire è stata molto molto vicina a noi nello spiegare quello che fra poco andremo a raccontare, no Franco?
1: Perché è tra le fortunate, diciamo, abitanti di Gemini a vivere, diciamo pure così, o ci vivrà quando saranno finiti i lavori, in una delle case antiche, una delle case che un tempo, probabilmente a giudicare dalla forma, perché poi abbiamo analizzato un po' la situazione.
0: Poi il bello è stato anche quello, Franco, no? Stare lì magari a analizzare, perché un conto è vedere magari delle foto così astratte, così prese magari da qualche sito web, è un conto toccare con mano quello che noi riusciamo poi a vedere, no? Poi riusciamo anche a trarre delle conclusioni, gli anni che magari sono state costruite queste fortificazioni,
1: diciamo che quello che era stato, che era successo dopo, era la trasformazione di questo ambiente in una masseria fortificata, ma probabilmente la torre era anche più vecchia di una masseria fortificata, perché c'erano degli elementi di difesa che finiscono nel 1400, che sono le caditoie. Tra l'altro, tra gli elementi di difesa, tu hai visto, c'erano i cordoli marcapiano, sì, che erano quelli che si usavano nelle mura medievali, e poi delle piccole feritoie da cui si poteva guardare la strada, e queste feritoie erano tutte intorno al vano più alto di questa, chiamiamola abitazione, non torre, ormai è diventata un'abitazione.
0: Una chiamata casa torre, no?
1: Proprio casa torre, sì.
0: Proprio perché sì, aveva questa forma, diciamo, quadrata, dove appunto era un punto di osservazione. Perché devo dire che una volta saliti su, e quindi avevamo una visuale veramente che si vedeva dal mare sino a Taurisano, voglio dire, anche di
1: sì,
0: più.
1: Sì, c'era una bella panoramica, sì, sì.
0: Quindi di conseguenza questa torre sarà stata non a caso messa lì o costruita lì, proprio perché aveva questo modo di vedere a 360 gradi tutta la zona circostante.
1: Torniamo a parlare delle torri, ma ci fermiamo un attimo, dopo ci sono gli anni di Max.
0: Sai che mi piace questa trasmissione questa sera, lo sai?
1: Lo so.
2: A ottobre scegli la prevenzione. Nei nostri centri diagnostici e laboratori analisi arriva Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile, con iniziative dedicate alla salute della donna e promozioni speciali su senologia, cuore, ginecologia e screening di laboratorio. Al Centro Diagnostico Sant'Andrea ci sarà la prevenzione senologica, con iniziative dedicate alla salute della mammella per le donne di ogni età. Al Centro Diagnostico Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano sono attivi i pacchetti dedicati alla salute cardiovascolare, con la nuova Cardio TC con intelligenza artificiale, e alla salute ginecologica. Da Fasano Medica Analisi Cliniche trovi i nuovi pacchetti di analisi pensati per il benessere femminile. Presso lo studio di diagnostica per immagini Fasano continua il pacchetto MOC dedicato alla prevenzione dell'osteoporosi. Contatta il tuo centro per informazioni e prenotazioni. Gruppo Fasano, sempre al tuo fianco per prenderti cura della tua salute.

Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su

0: Tua luce nella tempesta. Amleto Russo e Franco Meraglia in Aspettando il weekend.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: questo brano, no?
1: Vale la pena passarlo?
2: Sì, perché Cioffi è un conterraneo e di Galatina, quindi giochiamo in casa, voglio dire.
0: Chi meglio di una trasmissione come la nostra, quella che parla del Salento, del nostro Salento, può mettere gli artisti salentini, no, Sanfranco?
2: Certo, ci mancherebbe. Facciamo, anche
0: li promuoviamo a 360 gradi in tutti
2: anche
0: i modi.
2: 365
0: certo.
2: E se è bisestile 366.
0: Ma perché mi prendi in giro, Franco? Quando parlo io con te devo prestare sempre attenzione di quello che dico, perché sei sempre lì a prendermi in giro. Ma ti voglio bene dell'anima,
2: anch'io. Allora, si parlava prima di Gemini, che non è l'intelligenza artificiale di Google. Gemini è un nostro paese, dovremmo chiedergli i diritti a Gemini di Google, perché ho preso
0: sì,
2: questo nome.
0: È vero. Ma c'è anche un'altra Gemini, no? La Gemini, la navicella spaziale.
2: Sì, c'erano le Gemini, che erano Gemini, all'inglese, che erano praticamente le prime missioni spaziali, sì, che portarono l'uomo in orbita, e fu la risposta americana all'invio dei primi astronauti, anzi cosmonauti, li chiamavano così, cosmonauti, i russi. Si parlava prima di Gemini, appunto, di questa frazione del comune di Ugento, cittadina molto antica, molto bella, perché tra l'altro sorge in un'area abitata un tempo dai Messapi, perché Ugento rappresentava la capitale della Messapia.
0: Quindi Gemini possiamo dire parte integrante di Ugento, del territorio di Ugento, con le mura, diciamo.
2: Guarda, il nome penso proprio è di latino, sì, no? Il nome è latino, perché Gemini significa gemelli in latino, per cui potrebbe essere sorta dopo la città messapica, anche perché era leggermente fuori dalle mura. La creazione delle città-stato messapiche era particolare, perché dove c'era la città-stato raramente c'erano altri insediamenti. Sì, c'erano degli insediamenti, ma erano quei piccoli insediamenti che servivano ai contadini per poter coltivare eventualmente le terre fuori dalla città, ammesso e non concesso che in quel tempo le città messapiche fossero organizzate anche per coltivare, per mettere a coltivazione territori lontani dal loro centro.
0: Franco, io una piccola osservazione, così in diretta la voglio fare, ma pensi che la casa torre che abbiamo visitato alcuni giorni fa sia la prima realizzata a Gemini, nel comprensorio, diciamo, il territorio di Gemini, o pensi ci siano altre, diciamo, strutture lì in quel periodo, nel 1400?
2: Analizziamo dove si trovava.
0: Sì, sì.
2: Si trovava al margine del centro antico di Gemini, perché abbiamo visto il centro antico è quello che abbiamo attraversato, sì, insieme, dove c'erano i palazzi più vecchi. Ci trovavamo quindi fuori sulla strada che conduce più o meno verso il mare, credo, quindi quelle strade che portano più a sud, per cui dopo di noi c'era campagna, per cui quella casa torre si trovava probabilmente ai margini del centro abitato. Non so dirti con precisione, questa è una mia mancanza, se ci fossero delle mura un tempo a Gemini. Credo di no, quindi era soltanto un casale. Però questo casale, questo antico casale, che era praticamente una città separata dal centro principale che era Ugento, era designata alla coltivazione dei campi. In pratica, come facevano prima i contadini? Non avevano certamente le macchine, quindi non avevano problemi di gasolio se per caso mancava. Quindi lavoravano in modo tale da poter arrivare sul posto, lavorare e tornare prima che facesse buio.
0: Sì, certo.
2: Per cui nascevano degli insediamenti che permettevano ai contadini di coltivare quelle terre che erano un pochettino più lontane dal territorio. Considera che molto spesso quelle terre erano di proprietà di grandi feudatari, il feudatario di Ugento,
0: certo,
2: ad esempio, e che probabilmente aveva l'insediamento di contadini a Gemini, dove c'erano ovviamente anche degli insediamenti di questo tipo. Questo magari in epoca più recente, nel periodo medievale, quando da qui sono passati tutti, a cominciare dai turchi, beh, quel problema di sicurezza diventa evidente e le masserie cominciano ad essere fortificate, cioè dotate di una casa torre,
0: certo,
2: posta sulle mura, circondate da mura, dove si aspettava all'interno della casa torre che i turchi o chi attaccasse decidesse, certo, ad andare via. Tieni presente che i turchi cominciano a tra virgolette rompere l'anima qui nel Salento a partire dal 1475, cioè quando i turchi conquistano l'Albania, che si trova a due passi da noi,
0: certo,
2: da lì,
0: sì,
2: diventava facile superare quel braccio di mare di 70-80 km, arrivare nel Salento, saccheggiare quello che gli serviva e portarselo via. Nel saccheggiare quello che serviva c'erano ovviamente cibarie, roba buona, ma anche uomini e donne che venivano venduti come schiavi.
0: Magari nel prossimo intervento parleremo anche delle armi usate per questa difesa.
2: Certo,
0: no, Franco?
2: Volentieri. Adesso ci fermiamo, dopo c'è Breakfast in America.
3: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. per la tua auto. Grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
4: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin.

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: Il disco rilancio.

0: Non ci crederai, ma proprio stamattina parlavo di questo pezzo incredibile di Supertramp. Tra l'altro, ci ha lasciato da poco Roger Hodgson, leader mondiale di questo gruppo incredibile dei Supertramp. E questo era Breakfast in America, che sicuramente ricorderai dalla copertina di quell'LP, dove c'era quella cameriera cicciottella
1: con la statua con la
0: bracciata,
1: come si chiama?
0: La statua della libertà.
1: No, la statua della libertà, non so, no, quello che aveva in mano, quella che ha in mano la statua, la fiaccola,
0: no?
1: È quella lì, sì. Allora Franco, noi sono 19:37 minuti primi, siamo in rigorosa diretta, questo aspettando il weekend, un programma che tratta tanto, e devo dire tratta anche il nostro Salento, anzi il 90% della trasmissione è proprio, proprio dedicata al nostro Salento. Si parla un po' di queste case torri e di come venivano le armi usate per poter difendere, poi, no? Perché non c'erano i legionari, li abbiamo lasciati a Roma quelli, c'erano delle guarnigioni, ma devo dire 2-3, non più forse.
0: Allora, guarda, no, la Franco, situazione.
1: Aspetta un attimo, così poi finisco, poi magari ti lascio più tempo e poi magari mi dici dove ho sbagliato nel parlare e dove magari è così, è giusto così.
0: No, gli voglio bene.
1: Allora, no, cioè, c'erano in pratica queste case torri dove prima del 1400 venivano, diciamo, difese con delle armi che non potevano essere armi, diciamo, gli archibugi oppure qualcosa, i moschetti o queste cose qua, perché non c'era ancora la polvere da sparo, ma erano difese da cosa, Franco? Prego, Franco.
0: Allora, la situazione era molto grave, mi spiego. Erano delle case di campagna, erano delle masserie che chiaramente avevano cose buone da mangiare, ma tra l'altro anche le persone dentro che diventavano oggetto di scambio se arrivavano questi turchi, se le portavano eccetera nei mercati, diciamo, degli schiavi. Ora in quella situazione là, poverini, loro che facevano? Salivano sulla casa torre, si chiudevano là dentro sperando che i turchi eventualmente, siamo dopo il 1475, 1480, quando Otranto viene conquistata, che i turchi se ne andassero di loro volontà. E sicuramente andare arrivava il turco sotto, gli buttava
1: forse nascoste anche da una folta vegetazione, no? Dell'epoca,
0: sì,
1: no?
0: Ma naturalmente. A prescindere, però voglio dire, quando arrivava il turco e tu lo molestavi cercando di resistere, quello si arrabbiava ancora di più, magari non se ne andava, quindi che cosa succedeva? Si potevano accendere dei fuochi sulla casa torre nella speranza che potesse accorrere qualcuno a salvarti, cosa molto difficile. Certo. Per cui era una situazione veramente molto grave in quel tempo. Diversa era invece la situazione nei castelli, dove il castello, parliamo del castello di Corigliano d'Otranto, del castello stesso di Otranto, del castello di Lecce, quello di Gallipoli eccetera, ma Gallipoli era anche nel 500 una città totalmente fortificata, per cui stiamo parlando di situazioni molto diverse del casale di campagna. Nel casale di campagna purtroppo eri alla mercé di chiunque arrivasse, e se aveva cattive intenzioni chiaramente le metteva in pratica. Quando Otranto viene attaccata nel 1480 non arrivano dei turchi qualsiasi, arrivano un'armata importante e nobile chiamata Giannizzeri. I giannizzeri erano non solo armati fino ai denti, ma erano molto ben istruiti. È come se tu avessi a che fare oggi con un'armata dei Marines americani, oppure, che so, con i lagunari italiani, o con il battaglione San Marco, o con altre, legioni scelte, chiamiamole così. In quella situazione là, il povero che stava all'interno della casa torre, della sua masseria fortificata, aveva soltanto un sistema molto efficace. Pregare,
1: solo quello?
0: solo
1: pregare.
0: Perché erano contadini, non avevano modo. Diverso il caso, che ti racconterò dopo, di quello che succede nel 1537, quando una galea di turchi che aveva appena saccheggiato delle città in Calabria si arena sull'isola di Sant'Andrea. Te lo racconto dopo. Dopo c'è Casini.
1: Mi metterò comodo.
0: Casini di Ghe e Marrakesh.
2: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione Seven e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini Seven e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini Seven hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
3: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano. punto di contatto.
4: Skylab News.
5: Per certi adulti l'età giusta per protestare è sempre la loro giovinezza. Rimproverano i ragazzi di oggi di non avere gli attributi, poi li criticano quando scendono in piazza. Il coraggio viene celebrato nei ricordi e mal sopportato davanti a una tenda. A Lecce, da lunedì, gli studenti dell'Udo presidiano l'ingresso dello Studium 2000. Restano anche con il maltempo, protestano contro il caro affitti e gli ostacoli economici che rendono difficile frequentare l'università. Chiedono un piano casa, residenze dignitose, mense e trasporti adeguati. Vogliono che una parte delle risorse destinate agli armamenti venga trasferita all'istruzione. La mobilitazione non solo a Lecce è nazionale. Gli studenti chiedono un confronto con la ministra Anna Maria Bernini sulla legge di bilancio. Anche se noi facciamo apertamente il tifo per i ragazzi, ammettiamo per un attimo che si possano discutere le proposte, contestare le priorità, dissentire sulle scelte. È il senso del confronto pubblico. Liquidare gli studenti perché protestano dopo averli accusati di passività significa invece pretendere una generazione rassegnata, salvo poi rimproverarle proprio la rassegnazione. Chi rivendica le battaglie della propria giovinezza dovrebbe almeno riconoscere il valore di questa partecipazione. Quegli studenti portano nello spazio pubblico problemi concreti, una stanza da pagare, gli studi da sostenere, la possibilità di diventare autonomi. Sabato prossimo la mobilitazione confluirà nella manifestazione di Roma. Intanto a Lecce le tende restano, il coraggio lo stanno mettendo gli studenti. Agli adulti tocca mettere sul tavolo le risposte. Dal giornale Il Gallo, per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
3: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.

0: bella del mondo, il grande Russ.
1: La nostra radio è la più bella del mondo, no?
0: Radio Skylab, questo è Radio Skylab, cari amici, il programma si chiama Aspettando il Weekend, Franco Meraglia e
1: Amleto Russo in rigorosa diretta alle 19:51 minuti primi, il tempo
0: vola. Religiosa diretta, vero? Ora, si parlava prima.
1: Sì, Franco, ecco, abbiamo iniziato un discorso del 1537, già ci spostiamo un pochettino di più, 1937. Cosa successe a quel di Gallipoli in quell'anno, Franco? Adesso aspetta, mi metto più comodo così ti ascolto bene. Prego.
0: Il 1537 era un periodo veramente molto difficile, perché in quel periodo là i turchi passarono dall'attacco diretto, cioè dice ti dichiaro guerra, vengo, ti sdereno, e ad un sistema molto più logorante, quello della guerra di corsa. Quindi c'erano i corsari.
1: Corsari.
0: C'è differenza tra corsari e pirati. Il pirata guadagna per se stesso, invece il corsaro agisce per uno stato. In questo caso questi corsari, che erano turchi, agivano per la Turchia, per l'impero turco.
1: C'era una flotta vera e propria?
0: Certo, questi non andavano in giro con la barchetta o la nave. No, avevano proprio un'intera flotta, perché erano dei veri e propri ammiragli. Mm-hmm. E uno degli ammiragli più temuti del 1537 aveva un nome molto particolare, si chiamava Ariadeno Barbarossa.
1: Quindi già diciamo Otranto lo aveva conquistato, ma l'aveva poi diciamo
0: Otranto 1480. Però che cosa succede? Dopo il 1481 la città viene fortificata e diventa un boccone molto difficile da inghiottire. Quindi
1: certo,
0: per evitare di prendersi un'altra sberla i turchi faranno una guerra di corsa che sarà più logorante, per cui nel Mediterraneo circolano queste flotte che sono diciamo tra virgolette libere,
1: incontrastate da nessun'altra flotta, no?
0: Incontrastate perché erano molto scaltri, e Ariadeno Barbarossa è uno dei più temuti del Mediterraneo. Pensa, prima di arrivare in questa area del Mediterraneo aveva girato parecchio nel Tirreno, quindi molto più lontano da noi. In quel 1537 aveva saccheggiato diverse città in Calabria, era arrivato di fronte a Gallipoli e a Gallipoli aveva rinunciato perché la città era molto agguerrita, ben fortificata nel 1500 col castello, dice meglio che me ne vado più avanti. Infatti lui andò più avanti, ma una galea della sua flotta si arenò sull'isola di Sant'Andrea e lì non riusciva più a manovrare.
1: Sono
0: cavoletti amari, voglio dire,
1: certo.
0: Anche perché sei di fronte non al mare aperto, ma sei di fronte a Gallipoli, certo. E i gallipolini non persero l'occasione.
1: Anche perché gallipolini avevano anche una bella guarnigione, no? di soldati,
0: certo,
1: della città,
0: per
1: difesa delle città.
0: Perché
1: il regno delle due Sicilie, quindi spagnoli, no? No,
0: la città era una città regia, quindi non era sottoposta al potere feudale e doveva pagarsi da sé i militari. Quindi godeva della difesa dei cittadini che facevano il servizio militare come se fossero diciamo gli italiani di una volta che facevano il servizio militare. Ora ci fermiamo un attimo, c'è Goya dei Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so?

0: Sì, alle 20 e 2 minuti primi, e devo dire che la trasmissione di questa sera stiamo veramente affrontando, stiamo anzi affrontando gli argomenti un pochettino più particolari stasera, perché stiamo parlando delle galee, del mare.
1: Diciamo delle, che più che affrontando stiamo affondando.
0: Affonda
1: il mare. Liberi. Sì, si parlava prima di questo, sì. 1537, no? Dove una galea si incaglia sull'isola di Sant'Andrea, e lì arriveranno i gallipolini armati di tutto punto, con tutto quello che c'avevano, che so, il forcone, la roncola, le barchette prese in riva al mare. Arrivano lì e suoneranno di santa ragione i turchi. Liberando gli schiavi che erano stati catturati in Calabria e facendo a loro volta schiavi i turchi, che non erano riusciti a resistere all'impeto dei gallipolini.
0: Poi questa galea viene presa a Gallipoli, ma ci sono le altre che viaggiano verso, sì, Ugento.
1: E lì sarà
0: veramente qualcosa di veramente...
1: I cavoletti amari di prima, perché in quel caso Ugento viene presa, saccheggiata
0: 1537,
1: e bruciata.
0: Sempre l'anno è quello?
1: Sì. Pensa, poi i turchi faranno il giro da Leuca, arriveranno a Castro, e Castro sarà presa per 15 giorni e si temerà per Castro la stessa sorte di Otranto, tanto che è stata tenuta per 13 mesi nel 1480, qui siamo qualche tempo dopo, e questo spinse tutti i feudatari del Salento a riunirsi per andare a cacciare i turchi da Castro. E te lo dico adesso, la battaglia finale tra le truppe salentine e quelle di Ariadeno Barbarossa avvenne nel Salento, in un punto che non sono riuscito a trovare esattamente, tra Racale, dove siamo noi, e Ugento. E lì furono finalmente sconfitti, e con le pive nel sacco i turchi dovettero ritornare a Castro, prendere le navi e andarsene finalmente. 1537,
0: quindi ci sono le galee, ma poi parleremo anche dell'evoluzione, no? Perché poi ci sono state le galee, poi ci sono state le caravelle, non c'entra, perché le caravelle, diciamo, fa parte di altro, però ecco, la galea con le altre formazioni navali, diciamo, facevano parte di questa flotta sia turca che italiana, veneziana, a proteggere le coste.
1: Diciamo che era un termine generico, galea. Galea, qual è il termine che ti ricorda?
0: Galera.
1: Uno, quando è in galerato, cioè lo mettono in galera, a quel tempo non è che se la passava stando così a pane ad acqua, magari sul tavolaccio, no, lo mettevano ai remi in queste navi, quindi diventava schiavo, veniva posto ai remi, diventava un rematore schiavo e faceva la sua galera. Da galera poi è diventato galea, ma sostanzialmente erano queste navi che erano spinte dalla forza umana, che dove gli uomini poverini erano incatenati e remavano, e se la nave affondava, siccome erano incatenati, i poverini morivano.
0: 100 anni dopo, Franco, poi queste navi sono state si sono evolute, diciamo,
1: proprio 100, siamo nel 1537, dobbiamo arrivare nel 1571. E che cosa succede nel 1571 ad ottobre? Lo diciamo dopo, adesso c'è un piccolo consiglio per gli acquisti, e poi tu sei l'unica, no, non tu, tu sei l'unica donna per me, Alan Sorrenti.
2: Dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo, angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Da Autodemolizione Sud

0: Oh, fino all'ultima nota, Summer Funk Gabbani.
1: E allora dobbiamo salutare la nostra Valentina che ci sta ascoltando, quindi ciao Valentina. E
0: ben buona, sintonizzata.
1: Come dicevamo negli anni 80, ben sintonizzata.
0: Ma devi farlo con il tono giusto. Ben sintonizzata.
1: Sì.
0: Con questa voce in quella da DJ. Sì,
1: certo, no, in quegli anni si cambiava voce, anche perché, Franco, piccola parentesi, dalle varie cassette che ho, l'archivio storico della radio, no? Cioè cassette che delle prime trasmissioni che della bello. Nostra radio, sì, magari te le faccio ascoltare un giorno, chissà. E allora, cioè, questo modo di cambiare la voce, perché non c'era la voce normale in quegli anni, ognuno cercava di modificare la voce a suo piacimento, magari perché in cuffia la cuffia era uno strumento nuovo, quindi questa voce veniva modificata, di la serie, avete ascoltato il brano, così tutto.
0: Ma poi la cosa bella di quei tempi era che l'italiano perfetto, quello che si dice neutro, era l'italiano della periferia sud di Milano. Alla miseria, sono mica di Milano, ma parlo in questa maniera perché è molto radiofonico.
1: Pensa Franco, su una vecchia cassetta ho trovato un termine che non ascoltavo da anni, di un nostro amico che poi l'abbiamo avuto anche quella sera che abbiamo fatto la riunione della radio, dove diceva sottomodulante,
0: bellissimo.
1: Sottomodulante, dagli anni 80 che non ascoltavo il sottomodulante.
0: Guarda, si usava in banda CB.
1: Sì, voglio dire,
0: perché tra l'altro
1: sentirlo in radio sottomodulante.
0: Molti speaker del tempo venivano proprio dalla banda CB. Guarda, davvero, ma questo è un coso da analizzare, no? Perché poi è tutta frequenza, voglio dire, alla fine.
1: Però ascoltare questo termine, no? Dopo non so quanti anni, saranno 40, 50 anni, sottomodulante, allora mi ha fatto un pochettino ridere e sorridere.
0: Il bel tempo, la cosa bella di quei tempi andati, che furono bellissimi, era che tutto era da inventare.
1: Sì, tutto da inventare.
0: Adesso non più, adesso è tutto stato inventato, quindi arriviamo, certo. Ma a quel tempo bisognava inventarsi tutto. Chi ascoltavi? Da dove ascoltavi? Cioè, se potevi copiare, copiavi quello del paese vicino.
1: Se qualcuno
0: era stato a Milano, prendeva l'accento milanese della Madonnina,
1: certo.
0: O Strogheta, no, quella è un'altra cosa.
1: Franco, ma noi stavamo parlando di altro, no? Perché poi adesso siamo scivolati alla radio per parlare di radio, ma noi stavamo parlando di altro. Voi che riprendiamo il discorso adesso,
0: certo,
1: o riprendiamo dopo?
0: Noi riprendiamo dopo, perché tra l'altro
1: così abbiamo pure più tempo poi per poter. Ecco, se no poi magari abbiamo poco tempo nel parlare, quindi rischiamo di non essere, diciamo, il discorso di non aprirlo e chiuderlo,
0: di non quagliarlo,
1: ecco.
0: Quindi parleremo dopo di questa battaglia importantissima, certo, che avviene nel 1571, e cosa sarà?

0: fino al 18 in Fiera, a Migiano. Per tutte le altre informazioni 328 83 60 641 o 0833 76 20 24.
1: Eccoci in perfetta diretta, sono le 20 e 25.
2: Sono le 20, c'era un brano degli Audio 2.
1: Audio 2, bellissimo, 20, anni
2: 20,
1: 90.
2: 20, certo, anni 90. Certo, e devo dire che Franco, abbiamo un pochettino, siamo anche, anzi questa trasmissione nostra salentina, che stiamo parlando del Salento, abbiamo avuto una piccola parentesi prima delle radio, ma continuiamo a parlare del nostro Salento e continuiamo a parlare del mare, una trasmissione marina questa, no? Perché abbiamo parlato delle galee, di queste galee che arrivavano con i turchi che spaziavano a destra e a manca, quindi non li fermava nessuno, però c'è un anno dove ai turchi li abbiamo fatto un mazzo così,
1: non faccio gesti.
2: Perché voglio dire è un anno particolare con tante nostre navi che davvero hanno avuto la meglio su queste dei turchi. Ma Franco è molto più preciso, molto più dettagliato di me. Prego Franco.
1: Ma prego.
2: Mi piace, dico, lasciamelo dire, dai.
1: Vero questo. Allora, grazie del prego.
2: Non mi bacchettare però.
1: Ma assolutamente, perché stiamo parlando 1571, una delle battaglie più importanti, la battaglia di Lepanto, che poi tra l'altro si svolge a due passi da noi, perché Lepanto in linea d'aria sarà 350 chilometri, 350, e in Grecia, Golfo di Corinto. Che cosa succede? Succede che praticamente una lega costituita dalle principali potenze italiane del tempo, Venezia, Genova, Firenze che sponsorizza, Napoli, Lega Le Pontificie, si unisce, tutte insieme si uniscono e vanno a cercare i turchi. E i turchi li trovano nel Golfo di Corinto. Il comandante in capo era...
2: Ma si parlava, scusami Franco, si parlava anche prima, perché non sapevano se erano a mare oppure se,
1: certo,
2: se si trovavano tramite la cavalleria, no?
1: Diciamo che il comandante,
2: ecco, sì,
1: che era Giovanni d'Austria, giovanissimo, aveva appena 24 anni, in pratica aveva un grosso problema. Dice: ma io questi turchi dove li trovo? Dove li vado ad incontrare? Sulla terraferma oppure sul mare? Per cui la vicenda ebbe un esito positivo, proprio perché lui aveva questo dubbio e imbarcò all'interno dell'ammiraglia, all'interno delle navi, delle principali galee, una nuova forza militare che era stata proprio creata da Carlo V. Questa forza militare che
2: Carlo
1: portò
2: V,
1: a vincere...
2: Lecce?
1: No, Carlo V l'imperatore.
2: Imperatore.
1: Carlo V, diceva, il castello di Carlo V a Lecce, ma prende il nome proprio dall'imperatore che l'ha voluto costruire.
2: Okay.
1: Però era l'imperatore,
2: certo,
1: stiamo parlando,
2: certo,
1: di uno degli imperatori più importanti del Cinquecento, che aveva base a Madrid, che aveva promesso una visita a Lecce, ma poi non mantenne la parola. Al netto di questo, Carlo V costituì i Tercios. I Tercios sono un nuovo ordine militare che praticamente ha il nome che deriva da tercero, che appunto in spagnolo significa tre, e questi erano in grado di governare tre armi importanti: l'alabarda, con cui fermavano le cavallerie, quindi utili nella battaglia campale, ma soprattutto erano abili combattenti nel corpo a corpo, e il corpo a corpo, sai, si fa negli spazi ristretti, quindi sulle navi, per cui erano utili per gli arrembaggi. Oltre a questo erano degli abili moschettieri o archibugieri. In effetti, appena partì la battaglia, quel 7 di ottobre del 1571, dopo che durò diverse ore, la prima vittima illustre fu proprio Ali Pascià, che era l'ammiraglio turco, che fu colpito con un colpo d'archibugio in fronte. Immediatamente la sua nave fu assaltata, lui fu decapitato e la testa di Ali Pascià finì ad adornare l'ammiraglia, la galeazza veneziana. Quando gli altri turchi videro quello che era successo al loro comandante, già cominciarono ad avere dei dubbi sulla vittoria.
2: Certo, certo,
1: per cui quel 7 di ottobre ci giocò molto a favore, diciamo, questa situazione. E i turchi persero. Ma la cosa importante è che quella battaglia di Lepanto, che rimane nella storia di tutto il Salento, infatti la facciata di Santa Croce è istoriata proprio con le vicende della battaglia di Lepanto, è la prima battaglia in cui i turchi vengono sconfitti. Non erano mai stati sconfitti. 1571, 7 di ottobre, il Papa del tempo, Pio V, dedicò questa vittoria alla Madonna, ed ancora oggi, il 7 di ottobre, la Madonna del Rosario. Quindi,
2: certo,
1: pensate, ancora oggi, quando diamo gli auguri a qualcuno, Rosario, auguri, oh Rosario, auguri, stiamo festeggiando, senza saperlo, la battaglia di Lepanto.
2: La vittoria dopo
1: 500 anni,
2: sì,
1: no?
2: Sui turchi, certo. Bene, Franco, sono le 20 e 30 minuti primi, questo primo istante, ci fermiamo per un piccolo sketch.
1: E dopo, guarda che c'è.
2: Audio 2, alle 20, bello.
1: Alle 20.
2: Hai scelto subito.
3: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
4: Lecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto II.

0: punto di contatto.
1: Skylab News. News.
2: È il momento del nostro giornale radio regionale, redatto oggi da Sissi Martinelli. Il Consiglio dei Ministri ha varato ieri un decreto legge che autorizza l'ex Ilva a mantenere accese le aree a caldo in attesa della pubblicazione delle sentenze che ne hanno disposto invece lo spegnimento, e comunque non oltre il 15 dicembre. Il decreto, illustrato dalla ministra del Lavoro Calderone, punta a evitare danni irreversibili alla struttura. Per quel che riguarda i lavoratori, il decreto prevede anche l'esonero contributivo totale per i datori di lavoro che assumeranno a tempo indeterminato lavoratori di Acciaieria d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria tra il 1 novembre 2026 e il 31 dicembre 2027. E intanto le proteste dei lavoratori tarantini rischiano di far fermare anche gli aeroporti pugliesi, sia pure in maniera indiretta. Da qualche giorno, infatti, sono stati bloccati gli accessi alla raffineria Eni di Taranto, che quindi non riesce ad approvvigionarsi sufficientemente delle materie prime necessarie. Eni ha già mandato gli alert alle compagnie aeree e 50 dei 300 punti vendita Eni hanno terminato le scorte di carburante. Non approderà più a Brindisi la nave da crociera israeliana Crown Iris. La motivazione ufficiale è quella delle cattive condizioni meteorologiche. Tuttavia potrebbe aver pesato la scelta, per ragioni di sicurezza, di far attraccare l'imbarcazione a Costa Morena Nord fuori dal centro del paese e non, come avviene di solito, nel porto cittadino. Qui infatti era previsto per il 15 ottobre, giorno dell'arrivo della nave, un sit-in di protesta organizzato da alcuni attivisti del Comitato contro il genocidio del popolo palestinese. Già lo scorso anno, al termine della manifestazione pacifica, si erano registrati episodi di aggressioni verbali da parte dei croceristi israeliani nei confronti degli attivisti pro-Pal. È stato rinviato a giudizio l'ex sindaco di Modugno, Nicola Bonasia. Insieme ad altre 8 persone è stato accusato di voto di scambio politico mafioso. Secondo le ricostruzioni dell'accusa, in occasione del turno di ballottaggio delle elezioni amministrative dell'ottobre del 2020, uno stretto collaboratore di Bonasia, Antonio Lopez, avrebbe letteralmente acquistato un pacchetto di 100 voti pagandogli 2.000 euro. I fornitori, per così dire, erano Cristian Stragapede e Cosimo Damiano Annoscia, vicini al clan Parisi. Il dibattimento comincerà il 14 gennaio. E per il momento ci fermiamo qui, vi aspettiamo più tardi per una nuova edizione del nostro giornale radio.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Oh, dopo il TG, certo. Dopo il TG arriviamo noi. 20:39.
5: Arriviamo noi a condurre questa,
4: a completare questa trasmissione.
5: No, facciamo finta che stiamo iniziando adesso la trasmissione.
4: Facciamo finta. Buonasera cari amici ben sintonizzati. Sono le 20:39. Cominciamo questa trasmissione in diretta qui a Radio Skylab. Proseguiremo fino a mezzanotte per tenervi compagnia e immediatamente arriverà il nostro editore. Ciao Benny. Ciao. E ci picchierà selvaggiamente. Ha ragione.
5: Ha ragione. No, scherzi a parte, facciamo i saluti a tutti i nostri ascoltatori che sono stati oggi in tanti veramente ad ascoltarci, e naturalmente questo nostro programma che devo dire è stato un programma un pochettino particolare, perché abbiamo parlato del nostro Salento come giusto che sia, ma ci siamo diciamo concentrati sulle attività marine del nostro marinare del nostro Salento, vero Franco?
4: Certo, abbiamo parlato un po' di tutto, abbiamo parlato di navi, abbiamo parlato di turchi, abbiamo parlato di gente che veniva, ti prendeva, ti portava via senza pietà, e abbiamo parlato della battaglia di Lepanto, che è stata la battaglia del riscatto delle forze internazionali occidentali contro questi turchi che erano sempre più potenti, sempre più tracotanti. L'appuntamento è a giovedì prossimo,
5: dalle 19 sino alle 20:30 circa. Da Amleto Russo è tutto.
4: Franco Veraglia vi saluta, alla prossima, vi lascio con J-Ax Italia Starter Pack.
5: Ciao a tutti.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.

0: 18 in Fiera. Parmigiano. Per tutte le altre informazioni 328 83 60 641 o 0833 76 20 24.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Radio Skylab. Skylab. It Classic Radio.

0: A ottobre scegli la prevenzione. Nei nostri centri diagnostici e laboratori analisi arriva Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile. Con iniziative dedicate alla salute della donna e promozioni speciali su senologia, cuore, ginecologia e screening di laboratorio. Al Centro Diagnostico Sant'Andrea ci sarà la prevenzione senologica, con iniziative dedicate alla salute della mammella per le donne di ogni età. Al Centro Diagnostico Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano sono attivi i pacchetti dedicati alla salute cardiovascolare, con la nuova Cardio TC con intelligenza artificiale, e alla salute ginecologica. Da Fasano Medica Analisi Cliniche trovi i nuovi pacchetti di analisi pensati per il benessere femminile. Presso lo studio di diagnostica per immagini Fasano continua il pacchetto MOC dedicato alla prevenzione dell'osteoporosi. Contatta il tuo centro per informazioni e prenotazioni. Gruppo Fasano, sempre al tuo fianco per prenderti cura della tua salute.
1: La tua musica preferita? Quella che non smetterai mai di cantare. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive, dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: Radio Skylab. 50 anni. Grandi successi.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Benvenuti all'ascolto del notiziario locale. In redazione Roberto Rossini. La polizia locale di Bari ha intensificato i controlli sul conferimento corretto dei rifiuti nel cuore cittadino. Un noto fast food del centro è stato sanzionato con una multa da 150 euro per il mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata. Ci spostiamo nel Tarantino. A Taranto è in corso uno sciopero di 24 ore indetto dai lavoratori dell'ex Ilva. Durante la protesta è stato occupato un tratto della strada statale 106 nei pressi della raffineria Eni. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice sindaco di Taranto, Gianni Bitetti, che ha invocato la necessità di una legge speciale per gestire l'emergenza industriale della città. Forte tensione a San Giovanni Rotondo, dove è stato annunciato il licenziamento di 38 dipendenti del noto santuario locale. La notizia sta provocando viva preoccupazione tra i lavoratori e i sindacati della provincia foggiana. Clima teso a Brindisi, dove gli autotrasportatori sono scesi in piazza per protestare. I manifestanti denunciano l'insostenibilità dei costi di gestione aziendali e la crescente piaga della concorrenza sleale nel settore logistico. Con questo è tutto, da Roberto Rossini, un grazie per averci seguito.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Per voi giovani che volete conoscere la musica di oggi per metterla a confronto con quella di ieri, c'è Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Talento Oro. Cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Radio Skylab sei tu. Scegli la musica che vorresti ascoltare.

0: 50 anni di grandi successi raccontati da Radio Skylab.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: innovativo per il comfort della tua abitazione. Grazie all'incentivo del conto termico puoi riqualificare energeticamente la tua casa con i nuovi sistemi ibridi e le moderne pompe di calore. E le sorprese non finiscono qui. Vieni a trovarci in Fiera Milano e approfitta dello sconto speciale Fiera. Pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. Branca termoidraulico. Via Roma Montesano Salentino. Più risparmio, più comfort, più energia per il tuo futuro. Ti aspettiamo sino al 18 in Fiera a Migiano. Per tutte le altre informazioni 328 83 60 641 o 0833 76 20 24.
1: Sono le 22 in punto.
2: Senti come batte forte il cuore. Sono le emozioni che ti regala Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Radio Skylab da oggi trasmette anche sul DAB, un sistema di ultima generazione che permette di ascoltare anche la radio con una qualità audio altissima. Radio Skylab, l'evoluzione per noi. È la

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Lecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
2: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Dal 1977 Radio Skylab è presente in tutto il Salento. Oggi come allora, continuiamo a suonare la migliore musica nazionale ed internazionale. Radio Skylab, 50 anni di

0: Ogni giorno, ogni ora, dalle 6 del mattino fino alle 21, Radio Skylab fa informazione. Tutte le notizie dal Salento e dalla Puglia in diretta in Skylab News. Il giornale radio che parla di ciò che accade intorno a te. Scegli l'informazione di Radio Skylab in diretta, puntuale, attenta ai fatti del territorio.
1: Skylab News.
0: Direttore responsabile, Paolo Franza.

0: lo sconto speciale FIER. Pannella solare da 300 litri a soli 290 euro. Branca termoidraulica. Via Roma, Montesano, Salentino. Più risparmio, più comfort, più energia per il tuo futuro. Ti aspettiamo sino al 18 in fiera. Amigiano. Per tutte le altre informazioni 328 83 60 641 o 0833 76 20 24.
1: Sono le 23 in punto.
2: Radio Scala.
3: Radio Scala.
4: 50 anni di grandi successi.
3: Radio Scala.
4: Riscopri la musica della tua vita.
3: Radio Scala.
4: Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

Su Radio Skylab c'è solo una selezione. Il meglio della musica di sempre. Dai grandi brani che hanno fatto la storia alle hit più famose dei nostri giorni. It's a

I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab. Troppo bella.

Per voi giovani che volete conoscere la musica di oggi per metterla a confronto con quella di ieri, c'è Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Di sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
2: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
2: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
3: 50 anni di grandi successi.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Abbiamo scelto la musica migliore di ieri e di oggi per farvela ascoltare anche domani. Radio Skylab.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo.

0: volli più.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: 50 anni di grandi successi. Solo su
1: Radio Skylab.
0: Radio Skylab.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

dai grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328 5704 190.

se riportassi il battito nel petto, le foto a poco prima dello scatto, chissà come saremmo diversi dal giorno in cui ti persi, potremmo cambiare.

0: è mezzanotte, è un minuto.
1: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi gold.

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Nel 1977 in Italia per la prima volta veniva avviato l'anno scolastico a settembre. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: disco.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Nel 1977 a New York veniva inaugurato Studio 54, simbolo dell'epopea della disco music. In Salento nasceva Radio Skydub, 50 anni di grandi successi.

Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Le suoniamo per chi sta andando al lavoro, per chi sta studiando, per chi sta sbrigando faccende domestiche e per chi ha voglia di relax. Le novità del momento e le hit del passato. Le suoniamo ogni giorno per te. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Ayer la vi.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
1: Con sus amigas en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
2: È 1:05.
3: Radio Skylab.
4: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
5: In novità di oggi.
4: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

La radio ha rivoluzionato l'umanità, ha accompagnato generazioni, ha fatto compagnia con la sua musica e le sue voci. La radio cambia e la si può ascoltare anche sul DAB, con un suono perfetto, senza interferenze. Radio Skylab è sul DAB e ti aspetta in tutta la Puglia per continuare ad emozionarti. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Radio Skylab. Un unico, grande amore.
3: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso. Effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi.